0: Eccoci, eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse. Per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104 Radio Web TV. RDT Radio Station. Regional Radio 1584 kHz Centro Italia. RP Web da Tortora. Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Amore Catanzaro in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano. Radio Clock Mania. Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89.100, Recanati. Radio Free Live. Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5 104.7, Sciacca. Radio Studio Play. Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo. www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui al dialogo nel buio e abbiamo una classe con tanti ragazzi. Partiamo con il primo, che classe è intanto questa?
3: Giorgio, allora siamo la classe prima B.
0: Prima B dell'istituto?
3: Gigi Schiaparelli.
0: Ecco, di Milano?
3: No, di Origgio.
0: Origgio. La vostra professoressa di lettere, che si chiama Silvana, vi ha accompagnato. E allora salutiamo anche gli altri compagni di classe. Andiamo con gli altri.
4: Diego.
0: Diego, poi?
4: Gabriel. Gabriel?
3: Sofia.
4: Sofia?
3: Buongiorno Filippo.
4: Filippo, buongiorno Filippo. Allora, la domanda che facciamo in genere è la seguente: qual è la cosa che vi è piaciuta di più nel dialogo nel buio facendo questo percorso e la cosa che invece vi è piaciuta di meno? Partiamo
3: allora,
4: da
3: Giorgio. Allora, mi è piaciuta di più quando siamo andati al bar.
4: Sì.
3: Invece mi è piaciuto di meno quando siamo andati sul ponte del Ruscello.
4: Ecco, perfetto, passiamo il microfono al compagno.
5: Sono Diego, a me è piaciuto di più anche a me al bar. E la cosa che non mi è piaciuta anche a me è il ponte, perché ballava.
4: Avanti, il terzo.
6: A me mi è piaciuto al bar.
4: Sì.
6: Perché, Sofia.
4: Sì.
6: Perché abbiamo parlato di cose molto interessanti.
4: Perfetto.
7: Ciao, sono Gabriele. A me mi è piaciuto il bar e non tanto il ponte perché traballava anche a me.
4: Perfetto, mi pare che rimanga Filippo.
8: Sì, è vero.
9: Ciao, sono Alessandro.
4: Ecco,
9: la parte che mi è piaciuta di più è stata il bar.
4: Sì.
9: E la parte di meno è stato il ponte perché si tremava e faceva un po' paura.
4: Bene, Filippo invece?
10: La mia parte preferita è stata.

0: del fruttivendolo. Perché mi sono perso.
1: Ah, ti sei perso nel fruttivendolo. Ma hai riconosciuto qualche frutto almeno?
0: Sì.
1: Ad esempio?
0: Per esempio le patate, le mele, i finocchi.
1: Bene.
0: E l'arancio.
1: E l'arancio, perfetto. Facciamo una domanda invece diversa. Voi per quale squadra ti fate? Dai, date i vostri nomi e ditemi la squadra che ti fate.
0: Allora, io Filippo non mi piace molto il calcio.
1: E fai uno sport allora, però?
0: Sì, faccio il basket e tifo la squadra dei Lakers.
1: Lakers, invece sentiamo gli altri ragazzi.
2: Io sono Gabriel e tifo il calcio e la Juve.
1: Ah, bene, poi?
3: Giorgia, io tifo la Juve.
1: Anche Giorgia tifo la Juve. Poi?
4: Diego tifo la Juve.
1: Ah, quasi tutti i juventini. Bene.
5: Sono Sofia e tifo l'Inter.
1: Perfetto, allora
6: Sono Alessandro, sempre forza Juve.
1: Bene, è una squadra di Juventus. Quest'anno non è che stiamo andando molto bene, però sicuramente potrà migliorare. Allora ragazzi, prima di andarcene, contiamo fino a tre, io conto fino a tre e poi insieme diremo viva dialogo nel buio. 3, 2, 1,
7: viva dialogo nel buio.
1: Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata, ragazzi. A presto.
7: Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo al dialogo nel buio e abbiamo una classe rappresentata da 6 ragazzi. Sentiamo come la classe dà il nome di...
2: Costanza.
1: Costanza, che classe è la vostra? La classe?
2: Seconda C, ed è una classe molto bella, abbastanza chiacchierona.
1: Allora, adesso sentiremo con il dialogo che sei chiacchierona. La classe seconda C, Carlo Porta, mi pare.
2: Giusto.
1: Allora, i tuoi compagni di classe ce li presenti allora?
2: Irene,
1: poi?
3: Edoardo.
1: Federico.
4: Nina.
3: Isabella.
1: Perfetto. Allora, di pazienza che si è spostato il mixer, qui si fanno le cose. E allora parliamo con Costanza e poi anche gli altri ci diranno qual è stato il momento più bello e il momento più brutto di questo dialogo nel buio.
2: Allora, secondo me il momento più bello è stato quando siamo entrati, ci siamo trovati a contatto.

0: e sentire anche le piante. E poi un momento brutto non penso ci sia stato, cioè il momento più brutto secondo me è stato quando siamo usciti, perché volevo stare ancora di più.
1: Ah, bene, molto bene. Passiamo il microfono a
0: Irene.
1: Irene, dici.
2: Allora, a me è piaciuto moltissimo anche a me la natura, ma anche il ponte, perché boh, era divertente che boh, ballasse. Il momento più brutto, non so, forse quando sono andata a sbattere contro un muro.
1: Ah, va bene, cosa che facciamo noi ogni, esatto, ogni giorno. Avanti il prossimo.
3: Per me il momento più bello è stato...
1: Il nome intanto?
3: Isabella.
1: Isabella.
3: Anche a me è piaciuta molto la parte della natura, ma mi è piaciuta anche la parte del mercato,
1: sì,
3: in cui abbiamo potuto toccare i vari frutta e la verdura e sentirle la consistenza e l'odore.
1: Sì.
3: E il momento più brutto, boh, anche a me non penso ci sia stato, perché è stato molto bello, però forse boh, sì, quando stavo per cadere.
1: Ah, perfetto.
3: Però poche volte è successo.
1: Bene, ancora un altro. Senti, non tirate molto il microfono, che se altrimenti andiamo avanti un altro.
4: Io sono Federico.
1: Sì.
4: Il momento più bello è stato sempre della natura e anche del riconoscimento della frutta, e soprattutto la moto mi è piaciuta molto.
1: Ah.
4: E il momento più brutto non c'è stato, secondo me è stato tutto molto bello. Forse a volte non mi sentivo proprio a mio agio, a volte, cioè nel senso, andavo un po', mi girava un po' la testa a volte.
1: Ah.
4: Non riuscivo a, diciamo, a stare con, a riconoscere gli oggetti e gli ambienti.
1: Bene, mi pare che ci siete tutti, manca qualcuno?
5: Ciao, io sono Nina.
1: Nina,
5: e
1: sì,
5: mi è piaciuto un po' tutto di questo dialogo nel buio, e la parte che mi è piaciuta di più è stata l'inizio, perché abbiamo potuto odorare e sentire la consistenza di, sì, diverse piante.
1: Sì.
5: La parte più brutta è stata quando per sbaglio sono caduta.
1: Bene, perfetto. Allora io vi faccio ancora una. Chi manca?
6: Edoardo.
1: Edoardo, dici.
7: La parte che mi è piaciuta di più è stata il ponte, perché è stato divertente, e la parte più brutta non c'è stata, forse quando ci sono stati un po' di scontri, ma comunque è stato divertente.
1: Vi siete divertiti, perfetto. Allora noi a questo punto, visto che il tempo già è finito, contiamo fino a 3 e diciamo 3, 2, 1, dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1, viva! Yeah.

0: parte?
1: Allora, sono della classe terza
0: A. Classe terza A, e tu sei?
1: Manor.
0: Manor, allora, dove è? Ospitaletto, provincia di Brescia, vero?
1: Sì.
0: Ecco, quindi siete venuti qui in treno a Milano?
1: No, no, a Pullman.
0: Ah, col Pullman. Perfetto, allora, passaci i tuoi compagni, così dicono anche loro il loro nome.
2: Samantha.
0: Sì, Samantha.
3: Io sono Arprit.
0: Arprit. Poi?
4: Aurora.
0: Aurora.
5: Maya.
0: Maya.
6: Gioia.
0: Gioia.
7: Basta.
0: E basta, Gioia. Allora, chi inizia a parlarci di come è andata l'esperienza? Vi siete divertiti?
1: Molto.
0: Allora, dite ogni volta i vostri nomi. Allora, ti sei divertita molto, cos'è che hai visto di bello?
1: Allora, di bello...
0: Cos'è che ti è piaciuto, cos'è che non ti è piaciuto?
1: La moto. Il bar.
0: Sì.
1: Le piante.
0: Sì.
1: E Simone.
0: E Simone.
1: Simone, quello è il mio idolo.
0: Simone è la guida, praticamente.
1: Sì.
0: Perfetto, anche. Perfetto, andiamo avanti al prossimo. Tu eri invece. Tu sei?
1: Io, Ermanar.
0: Ermanar, andiamo al prossimo ragazzo, vai.
2: Mi chiamo Samantha.
0: Samantha, a te cosa ti è piaciuto?
2: Il bar.
0: Il bar? Poi?
2: La moto.
0: Anche a te è piaciuta l'esperienza della moto?
2: Il ponte.
0: Anche il ponte tibetano ti è piaciuto?
2: Sì.
0: Per caso hai trovato una chitarra nella casetta?
2: No.
0: Un telefono?
2: No,
0: niente, vabbè, si vede che non c'erano. Passa il microfono al tuo amico, alla tua amica.
3: Ciao, io sono Arprit.
0: Arprit, allora, tu cosa hai visto di bello?
3: La moto.
0: La moto.
3: Il ponte.
0: Ponte.
3: Il bar.
0: Ecco.
3: E le piante.
0: Ecco, stavo per dire, ma le piante le hai viste? Secondo te le piante sono vere o no?
3: Secondo me no.
0: No, sono vere le piante. Gli uccelli sono veri o no?
3: No.
0: Gli uccelli non sono veri, bravissimo. Andiamo avanti, passiamo al tuo amico, qualche altra domanda?
4: Io mi chiamo Aurora.
0: Aurora.
4: E mi è piaciuto il ponte e il bar.
0: Tu sei stata al mercato?
4: Sì.
0: Che hai visto? Cosa hai toccato?
4: La frutta e la verdura.
0: Cosa hai riconosciuto tra le verdure?
4: La patata.
0: La patata, l'arancio, l'hai riconosciuto? Il mandarino?
4: No.
0: Bene, allora, chi è rimasto ancora che non ha raccontato niente della propria esperienza?
5: Sono Maya.
0: Maya, dici Maya.
4: Mi è piaciuto la moto.
0: Sì.
4: E il mercato, quindi con la frutta.
0: Per te il frutto che hai riconosciuto qual è stato?
4: Conosciuto la banana.
0: Sì. Poi?
4: E il finocchio.
0: Il finocchio. Bene, è rimasta Gioia?
6: Sì.
0: Gioia, dici. Tu invece per te... Cosa... Com'è andata per te l'esperienza?
6: Bene.
0: Bene. Dove ti sei trovata bene? Hai avuto paura all'inizio?
6: Sì.
0: Anche sul ponte hai avuto paura? Ecco.
6: Perché si muoveva.
0: Invece nel bar no. Nel bar?
6: No, nel bar no.
0: Sei stata bene? Hai bevuto qualcosa? Hai bevuto qualcosa al bar?
6: No,
0: No. Bene. Allora, volete fare ancora qualche domanda sulla disabilità visiva, sui ciechi, oppure vi hanno raccontato un po' tutto?
8: Volete fare domande?
0: Sui
8: volete
0: nomi?
8: Fare domande?
6: No.
8: No.
6: No.
0: Simone.
1: Allora, ci puoi chiamare? La puoi chiamare?
0: No, Simone.
1: No, dai.
0: Starà facendo un altro giro. Io ragazzi vi ringrazio, vi auguro una buona giornata.
6: Grazie.
0: E al 3-2-1 diciamo
6: grazie.
0: Viva dialogo nel buio, contando 3-2-1 viva dialogo
6: nel buio.
0: Grazie, a presto ragazzi, ciao.
6: Grazie,
1: prego,
6: ciao.
1: Ciao.
3: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, oggi a Dialogo nel Buio abbiamo la professoressa Claudia. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ecco, lei è professoressa di che materia?
2: Io insegno matematica e scienze a questi ragazzi.
1: Come sono i ragazzi? Bravi? Apprendono?
2: Sì, non direi proprio di sì, dai.
1: E allora ce li presenti a uno a uno facendoci sentire la propria voce.
2: Volentieri. Viola, prego.
3: Ciao, sono Viola.
1: Bene, poi andiamo avanti, poi le domande le facciamo dopo.
3: Ciao, sono Sofia.
1: Bene.
4: Ciao, sono Pietro.
1: Bene, Pietro.
5: Ciao, sono Tommaso.
1: Sì.
6: Ciao, sono Ivan.

0: Ciao, sono Ivan. Allora, professoressa Claudia, vuole fare lei la domanda o la faccio io?
1: La faccia pure lei, prego.
0: Allora, entrando nel dialogo nel buio, vi avete avuto paura dal passaggio dalla luce al buio? Chi ci risponde? Date ogni volta il vostro nome.
2: Viola. All'inizio, appena spento, ho avuto un po' di ansia.
0: Sì.
2: Però nel frattempo ce l'ho fatta,
0: avanti.
3: Anche no. All'inizio avevo un sacco di agitazione, però poi con l'aiuto di questo essere Pietro,
0: sì,
3: sono riuscita ad andare avanti perché mi guidava lui praticamente.
0: Ah, tu sei Pietro, la guida di Pietro, va bene, andiamo avanti, prossimo.
4: Tommaso, mi ha appena spento la luce, non ho avuto nessuna paura perché sapevo che c'era qualcuno ad aiutarmi.
0: Ah, bene, avanti ancora. Vieni.
5: Anche io non ho
0: tu
5: avuto
0: sei?
5: Pietro.
0: Pietro.
5: Ah, neanche io ho avuto tanta paura.
0: Hai aiutato pure, quindi insomma.
5: Sì, un po' sì.
0: Bene. Ancora chi è rimasto?
6: Ivan.
0: Ivan, dici,
5: no.
0: Tu non hai avuto paura.
5: Non ho paura.
0: E allora, Ivan, invece gli chiediamo, oltre al fatto della paura, il momento più bello che ha vissuto in questo dialogo, in questa oretta di viaggio. Qual è stato il momento più che ti è piaciuto di più?
7: Il barista.
0: Il bar?
6: Bar.
0: Ti è piaciuto il bar?
4: Tommaso, a me mi è piaciuto tutto.
0: Ti è piaciuto tutto. Invece sentiamo adesso? Chi sentiamo?
8: Allora, anche a me è piaciuto un po' tutto.
0: Sì.
8: Però anche a me specialmente il bar.
0: Il bar. E adesso chi ci abbiamo ancora?
9: Pietro, mi è piaciuto tutto. Soprattutto l'inizio, dove dovevamo indovinare
0: le cose.
9: Sì.
0: Ecco, e ancora?
2: Viola. A me è piaciuto molto tutta l'esperienza, però la parte più bella secondo me è stata sia quella del ponte tibetano.
0: Sì.
2: Il bar.
0: Bene, è rimasto qualcuno?
10: No.
0: No, allora volete fare una domanda che avete fatto già agli altri amici non vedenti alle guide? Avete qualche domanda che ancora vi incuriosisce sui non vedenti, sulla disabilità visiva? Potete farla a me se volete.
3: Ma come fate ad essere così facilitati nel vedere?
0: Allora,
3: capite cosa vi circonda?
0: Ecco, purtroppo questa è una domanda che solo chi vive questa situazione la può vivere, cioè nel senso che prima chiunque vede non si pone questi problemi e poi quando si cade in una situazione particolare bisogna per forza arrangiarsi e quindi cercare di vivere la situazione. Io per esempio fino a 10 anni un po' vedevo anche i colori ed altro, e dopodiché non ho visto più niente, anzi più che non vedere più niente vedo quello che penso. Adesso per esempio io penso che tu c'hai una maglia verde, non so se ho indovinato, e vedo verde davanti a me, non vedo il buio, proprio lo scuro, il cosiddetto nero. Ancora qualche domanda, ragazzi?
2: Ma è stato complicato iniziare, quanto ci è voluto a iniziare a capire un po', ad abituarsi a questa vita?
0: Allora, siccome io ero in un istituto già per non vedenti perché vedevo non benissimo, allora sapevo già che mi sarebbe aspettata quel tipo di vita e quindi mi sono abituato anche da un giorno all'altro. Però vi assicuro che non è facile, spesso si cade anche in depressione, soprattutto se si è adulti in questa situazione. È una domanda molto bella e soprattutto chi è che può aiutare? I vicini, i genitori, le persone che stanno vicino sono quelle che devono dare man forte alla persona disabile che perde la vista. Bene, la professoressa Claudia vuole fare una domanda?
1: No, c'è ancora una domanda da loro che forse
0: sì.
1: È più interessante.
0: Sì, ecco, siamo qui per questo.
3: Di notte,
0: sì,
3: quali sono le sensazioni che provi?
0: Sai che mi hai fatto venire un pensiero, ma sai che un non vedente, quale io per esempio, se mi sveglio, poiché non vedo niente, non so se è notte e giorno, lo sai? Quindi se non ho un orologio io mi perdo, però di notte in genere la sensazione quando uno si sveglia guarda l'ora, dice ah è notte, diciamo che riesce a capire se è notte o se è giorno, a meno che tu non esci fuori e sai, senti il sole che ti batte sulla testa, sugli occhi, allora senti che c'è il sole. Però la notte per noi è appunto un momento particolare perché non sappiamo quando è notte e quando è giorno, a meno che non abbiamo gli orologi che ce lo dicono. Domanda molto intelligente questa. Ancora qualcuno?
2: Ma la vita quotidiana?
0: Sì.
2: Per esempio fare la spesa o leggere, cioè leggere, compilare moduli, sì. Non so. Come fate a svolgerle?
0: Allora, tu sei intanto?
2: Viola.
0: Viola, hai fatto una domanda? Dico, addirittura ci sono stati ragazzi di quinta superiore che hanno fatto le domande che fate voi di prima media, una cosa assurda nel lato positivo, assolutamente. Effettivamente per compilare moduli ed altro abbiamo spesso dei software che utilizziamo con il computer, ma in genere ci facciamo aiutare da qualcuno. E invece nella vita quotidiana per fare la spesa, io per esempio vado in un supermercato, spesso i commessi mi danno una mano, quando non ci sono i commessi mi affido a degli amici con i quali diciamo, ma compriamo questo, guardiamo i prezzi di questo, di quello, li paragoniamo, e poi è tempo di oggi che la vita è sempre più cara, bisogna sempre stare attenti. Grazie ancora, ancora una domanda e poi ci salutiamo eventualmente.
2: Lei lavora?
0: Io in questo momento sono pensionato, però lavoro per Radio RVD, per Disabili International Radio, come poi vi darò anche il mio biglietto da visita. Faccio questo perché mi piace aiutare il prossimo e dare la possibilità ai disabili, anche alle persone normali, di avere un po' di compagnia durante la notte. E con questo contiamo fino a tre e diciamo viva Dialogo nel Buio. 3, 2, 1.
2: Viva il Dialogo nel Buio!
0: Grazie, a risentirci ragazzi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
6: Ma buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Siamo svegli?
6: Sì, ma siamo sulla dolcezza oggi.
0: Perché siamo?
6: Siamo dolci, siamo soft.
0: Con quanto zucchero hai preso il caffè stamattina?
6: Ma io lo prendo con poco zucchero, mi dispiace deluderti, ma l'ho preso con poco zucchero, in compenso sono io un solucchero.
0: Vabbè. Chi si loda si imbroda, si dice, signorina.
6: Ah sì, sono già in brodo di giuggiole.
0: Prima...
6: Ma poi perché si dice il brodo di giuggiole? Ma lo sai che sono buone le giuggiole? Io le ho mangiate le giuggiole. Sono dei frutti buonissimi.
0: Io non l'ho mai
6: piccolini.
0: Mangiato. Io non l'ho mai mangiato.
6: Chissà poi perché si dice il brodo. Io non le ho mangiate in brodo, le ho mangiate così.
0: Il brodo di
6: devono diventare un po' scure per essere buone, se no legano un po'. Ma però sono molto buone.
0: A cosa somigliano? A delle amarene più o meno?
6: Un pochino più grosse delle amarene, ma non hanno il nocciolo. Sì, hanno il nocciolo dentro.
0: C'hanno il nocciolo,
6: Sì, un nocciolino dentro ce l'hanno. Allora... Un nocciolino tipo oliva hanno.
0: Ah, tipo oliva, quindi con due punte. Un nocciolino a due punte.
6: Sì, a due punte.
0: Non come le BR a cinque punte. Due punte solamente. Solo due punti.
6: No, due punti.
0: E allora, buongiorno a tutti quanti voi, Francesca Delfanti.
6: Giuseppe Cesena.
0: Vabbè, anche in questa mattina con voi e prepariamo un brano, che dici?
6: Sì, dai, lo diciamo insieme. E one, e two, e one, two, three.
0: Vai.
6: Think about the way,
0: eccolo qui che arriva.
7: Talk fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Think about the way, ma ti sei svegliato ancora? No, tu dai.
1: Ma guarda, mi ha dato una carica di adrenalina questo brano.
0: Poveri nostri radioascoltatori che ancora volevano dormire, sono dovuti svegliare
1: sono
0: per forza.
1: Sono stati obbligati a svegliarsi a tutti i costi.
0: Figurati.
1: Altro che caffè.
0: Niente caffè.
1: Che poi lo prendo con poco zucchero, non perché per la dieta o per altre cose, proprio perché mi piace un po' lievemente amaro il caffè.
0: Lievemente amaro.
1: Sì, lievemente amaro, non amarissimo. Senza zucchero non riesco a bere. Ma ne lascio un cicinin, si dice a Milano.
0: Un cicinin
1: di bustina.
0: Bene, dai. E come te la cavi con le relazioni tu?
1: Con le relazioni,
0: ci
1: ma
0: sei una che disastro. Chiacchiera o non chiacchiera?
1: Un disastro con le relazioni. Le relazioni sono un disastro sempre. Vabbè, che le relazioni possono essere anche tra due donne, tra due amici, insomma.
0: Tra due donne e un uomo.
1: Non è detto che sia tra due amanti, però insomma. Quelle amorose sono un disastro.
0: Così stamattina abbiamo anche spogliato le relazioni di Francesca.
1: Va bene, dai. Allora sentiamola questa relazione.
0: Relation di Erika.
1: Queste sono di Erika.
0: Sì,
1: però,
0: le relation di Erika, sì.

0: Rara, relation, ma come te la cavi col francese, signorina Del Fanti?
1: Col francese malissimo, proprio non so niente di francese, sono proprio un analfabeta in francese.
0: Per esempio,
1: anche come pronuncia.
0: Come si dice io?
1: Je. Je t'aime.
0: Io sono, si dice je suis. Tu è il
1: Catherine Deneuve, ecco, no, sì, sai, la famosa pubblicità.
0: Vuoi diventare je suis, tu è il nous sommes, voi donne.
1: Oh, ah, no. Sei bravo.
0: Nous sommes, voi donne, il sont, il son, veramente, si dice il son. Beh, comunque.
1: Ma io conosco la song inglese e basta.
0: Vabbè.
1: Comunque fate l'amore tutto il giorno.
0: Come fate l'amore tutto il giorno? Cioè, fate
1: tutte le ore.
0: Fate l'amore, però non fate, cioè non è che potete fare l'amore tutto il giorno. Ogni tanto.
1: Sì, ma riscaldatevi, fate questo super riscaldamento alla mattina con questa song
0: di Agostino.
1: Vous très jolie, sì. Mon amour, c'est bien la... de ti, oh, sì,
0: vabbè,
1: oh,
0: tu,
1: oh,
0: l'amour ma... toujours.
1: Mamma mia, che disastro.

0: Buongiorno.
1: Questo angolo della dance mi fa impazzire.
0: Sì, ti fa impazzire, perché?
1: Mon bon bon, mon cucù, mon très joli, mon semi, mon
0: vabbè, tu. Vabbè, basta con questo francese, che tanto abbiamo visto che abbiamo imparato solo il verbo essere.
1: Più bello di una giuggiola.
0: Ma ancora sta giuggiola, abbiamo iniziato la trasmissione con la giuggiola.
1: Sono buone le giuggiole.
0: Ma solo le giuggiole ti piacciono?
1: Ma no, ma è la novità, capisci? Chi è che mangia le giuggiole? No, ah. Non le trovi al supermercato, non le trovi in giro.
0: Ma
1: si trovano nei frutteti, nelle campagne.
0: Ho capito. Ma c'è un frutto strano di cui una volta sentivo parlare, che ha a che fare con gli asini. L'asinino, com'è?
1: L'asimino, sì, è il banano di montagna.
0: Sa
1: di banana,
0: sì.
1: Però è fatto, sembra all'apparenza un avogado,
0: sì.
1: E dentro ha i semi grossi come fossero quelli delle nespole, però.
0: Quindi l'asinino, l'asimino.
1: Asimino.
0: Capito. Sto frutto non l'ho mai sentito nominare.
1: Un banano di montagna, ecco, più semplicemente.
0: Devo vedere se lo trovo su internet, sta asinino.
1: Dai, andate a cercarlo.
0: Cercate sta asimino. Però noi adesso invece non. Una volta c'era. Quando eravamo ragazzi, noi facevamo un giochino tra di noi e si chiedeva: vuoi bene alla Madonna? Uno diceva sì. Vuoi bene al diavolo? Uno diceva no. Qual è la prima lettera dell'alfabeto? Ah, allora dicevi asino. Vabbè, comunque, è un modo per...
1: Ah, alla console! Io voglio bene alla console, no, in questo momento.
0: Io prima...
1: Che ci dispensa santa musica.
0: Sì, però adesso abbiamo Your Love per il momento. La console la metteremo dopo.
1: Ah, non c'è la console.
0: Abbiamo Your Love.
1: Devo aspettare
0: la console. Your Love.

0: Love. E allora il tempo passa, cara Francesca, anche questa mattina ti mando a dormire. Io proseguo, ma tu vai a dormire.
1: Mi offri un prosecco?
0: No, che proseguo, non prosecco.
1: Ah, un proseguo. Io pensavo che brindassimo. Ah, questo, ormai siamo svegli da un po'.
0: Siamo svegli. Adesso finalmente arriva il brano della console. Alla console. E allora a te.
1: Io prima voglio un dolcetto col prosecco. Lo diciamo a Raffaele.
0: Allora, alla console, ciao, buona giornata.
1: Ciao.

0: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
1: Buonasera, questa è Danto Radio, Artisti di Stefano Manenti. Quest'oggi le canzoni di Angelica Bove. Linea al conduttore.
2: Evviva, evviva Danto Radio e soprattutto evviva la malattia di Stefano Manenti. Sono in qualche modo riuscito a sconfiggere questi batteri, questi virus, chiamateli come volete, e ce l'abbiamo fatta, insomma, un po' questa influenza, non influenza, e poi mettiamoci qualche problemino familiare, ma poi eccoci, siamo tornati oggi 23 novembre e, se non ricordo male, quarta o quinta puntata della, mi sembra quarta, adesso me lo dirà la regia, me lo dirà la regia, che già mi sta dicendo, guarda, è la quinta puntata, vabbè, quindi sarà la quinta puntata di, poi ce lo diranno successivamente, e niente, noi siamo felicissimi di presentarvi una nuova cantante, diciamo nuova per quello che comunque ci sta dando, visto che è una giovane cantante romana del 2003, classe 2003, apprezzata per l'intensità e la profondità delle sue interpretazioni. Lei si chiama Angelica Bove e scopre, pensate, il proprio talento quasi per caso, cantando nella vasca da bagno, e inizia a condividere cover su TikTok, dove attira l'attenzione grazie al suo timbro graffiante e riconoscibile. A 19 anni decide di presentarsi ai casting di X Factor, dove riesce a colpire immediatamente pubblico e giudici, in particolar modo la coach Ambra Angioini, distinguendosi come una delle rivelazioni della 17ª edizione. E allora, a questo punto, io direi, la regia è pronta, di farci ascoltare Bellissimo e poi niente.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Bene, questo brano, pensate, esce il venerdì 4 ottobre del 2024 e appunto bellissimo e poniente della Warner Music Italy. Dopo una pausa di ricerca, dopo appunto il programma di X Factor, duro lavoro in studio e ampia riflessione sul proprio futuro artistico, Angelica pubblica un nuovo brano potente e sincero. Abbiamo ascoltato appunto Bellissimo e poi niente, dove Angelica racconta una storia d'amore autobiografica piena di contraddizioni e sentimenti ambivalenti, un rapporto, come dire, travolgente e passionale, se ascoltate bene il testo, fatto di momenti intensi ma anche fugaci, che presto finisce portando molta confusione in entrambi le parti. Il brano nasce in uno studio, pensate, a Bologna, insieme al figlio di Biagio Antonacci, Paolo, Alessandro Raina e Placido Salamone, che poi insomma sono diciamo spesso gli artisti che scrivono i brani di Sanremo. E Bellissimo e poi niente diventa quasi un manifesto personale nel racconto di una questa relazione tormentata. Voi che ne pensate di questo brano? È un brano molto molto interessante, quasi un brano di una maturità, di diciamo di una attività musicale appena cominciata. Vi va di raccontare la vostra impressione? Facilissimo, basta dircelo al 392 4597 945. Lo ripeto, 392 4597 945. E nel frattempo chiedo alla regia, nel momento in cui ci dovessero essere messaggi di saluti o comunque messaggi in cui c'è l'opportunità, no, di dire la propria idea, ecco, di farmelo sapere in cuffia, e quindi andiamo avanti. Allora, la regia non mi dice nulla e quindi andiamo eventualmente, anzi assolutamente, ad ascoltare il prossimo brano di Angelica Bove.

0: State ascoltando Artisti.
1: Che meraviglia ascoltare questa cover, questa brevissima cover di Arisa, dove la nostra Angelica ci parla della notte come incentrato proprio sul dolore di un amore finito, un sentimento che si manifesta soprattutto nella solitudine notturna. Proprio il testo, se ci fate caso, proprio descrive come la notte diventi un momento di riflessione in cui si cerca di elaborare la sofferenza causata dalla separazione. In questo momento, proprio in questo testo, Angelica definisce in qualche modo la canzone un'espressione del dolore, sottolineando che anche la sofferenza ha la sua dignità. E come dire, questo testo mi riporta un po' a X-Factor, no? Dove in qualche modo la nostra Angelica, soprattutto in modo particolare la sua coach, se ve la ricorderete, era Ambra Angioini, ha capito perfettamente dove la nostra Angelica volesse in qualche modo proprio rivelarsi come diciamo una perfetta, capace, no? Di come una persona capace di dire quello dove si trovasse in quel momento. Scusate, io non trovo a volte le parole perché l'emozione è molto forte, quindi a volte interpretare ciò che si scrive non è così semplice, ma la nostra Angelica ce l'ha dimostrato, e quindi grazie, grazie di cuore, veramente. E a questo punto chiederei alla regia di mandare il nostro primo messaggio.
2: Ciao ragazzi, un saluto a tutti gli amici di Dento Radio, un saluto a Stefano e a tutti quelli che sono in ascolto. Una buona serata e alla prossima da Amedeo. Ciao.
1: Grazie Amedeo, grazie di cuore per il tuo messaggio, come al solito sempre sempre presente. È un messaggio veramente di cuore, e soprattutto per me è molto importante, dopo due settimane di silenzio, ecco, dovuto appunto a uno stato comunque di salute un po' precario, sentiamo il secondo messaggio. Chi c'è? Non ci sono ancora messaggi. Allora, a questo punto ascoltiamo il prossimo brano di Angelina Bowie.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Che meraviglia, Angelica, e non Angelina, scusate, ma Angelica Bove, che anche qui con questo brano insegue il Teatro Ariston, appunto con questo brano La nostra malinconia, sempre prodotto e distribuito dalla Warner Music Italy, dove appunto La nostra malinconia potrebbe in qualche modo, no, avrebbe potuto portare l'artista al famoso Sanremo del 2025. Nessun problema, abbiamo l'opportunità del 2026, che poi vi faremo ascoltare. Ma in questo modo la cantante racconta una storia d'amore ricca di elementi un po' riguardanti, non so, un po' la nostalgia, non so se voi l'avete in qualche modo sentiti, alcune immagini quasi suggestive, come quando dice: portami alla fine dell'universo per morire, e se la botta non passa, resta la nostra malinconia. Io l'ho vissuti come dei momenti in cui esprimono intensità e le sfumature complesse di un rapporto d'amore vissuto poi alla fine spesso tra alti e bassi. Però ecco, anche qui è difficile pensare, no? La pensiamo tutti allo stesso modo? Boh. Quindi va bene così, insomma, poi ognuno ha a che fare e ha a che raccontare, appunto, riguardante proprio la nostra malinconia. Io intanto vi ricordo il nostro numero per salutarci o in qualche modo per raccontare le vostre emozioni su Angelica Bove, 392 4597 945. Ve lo ripeto, 392 4597 942. Non so se la regia ha qualche messaggino da farci ascoltare. Arriviamo.
2: Carissimi, buona serata da Marco, alias Ferrari DJ. Sono all'ascolto anch'io, anche se meno di frequente, ma sono felice di essere qui questa sera e saluto veramente tutti quanti gli ascoltatori e chi segue Danto Radio. Complimenti, complimenti, complimenti, complimenti, complimenti, Manenti.
1: Beh, grazie Marco, grazie. I tuoi complimenti, complimenti, complimenti, evviva. Grazie di cuore. Siccome io ti conosco come DJ, mi fa molto piacere che tu possa essere all'ascolto di Angelica e Angelica Bove, perché il prossimo brano è un qualcosa di eccezionale cantato proprio da lei, e la regia di Antonella

0: State ascoltando Artisti.
1: Che meraviglia, io mi emoziono perché conosco questo brano cantato naturalmente da Sidney O'Connor, se non ricordo male, nemmeno la pronuncia, questo brano incredibile scritto da Prince proprio per lei, questa donna meravigliosa con i capelli rasati, e pensare che il testo, no, che vuol dire che in qualche modo si può perdere perdere proprio l'assenza di una persona che tu puoi amare fino al punto che nulla non può essere paragonato a lei. Io lo trovo in qualche modo meraviglioso, e soprattutto Angelica la in qualche modo è ricantata e reinterpretata veramente da pelle d'oca. Quindi io faccio ancora tantissimi complimenti, pensando che non so se voi lo sapete, ma Angelica Bove, appunto, non so nemmeno se l'abbiamo detto, perché sono talmente influenzato e abbastanza provato e nello stesso tempo felice di essere tornato a fare questa diretta, ma comunque è tra almeno i primi tre finalisti del Festival di Sanremo riguardanti le giovani proposte. Quindi, per dire che anche da un punto di vista proprio di interpretazione, la nostra Angelica Bove è molto molto preparata, e quindi tutto ciò ci fa in qualche modo essere orgogliosi di parlare di lei. Quindi evviva Danto Radio, evviva soprattutto Artisti di Stefano Manenti, che è in qualche modo sempre attento a certi nuovissimi artisti. Abbiamo qualche

0: messaggino, regia.
1: Buona serata Stefano, buona serata Antonella e Daniele regia, un saluto a tutti i radiosi. Allora noi sì, complimenti per la scelta di Angelica Bove. Noi l'abbiamo conosciuta sì, su X Factor, con la canzone che ha cantato l'inverno, che era abbastanza un bellissimo brano. Poi so che è andata a Sanremo per due volte, però lì non l'abbiamo seguita. Comunque un bel mix di pop e soul. Grazie, ciao.
0: Che meraviglia, grazie Maurizio, grazie Giusy. Sembrerebbe fatta apposta, ma non è fatta apposta. E allora a questo punto andiamo ad ascoltare Angelica, proprio che ci canta l'inverno, e poi la commentiamo insieme.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Beh, il testo dell'inverno è molto malinconico e profondo. Naturalmente in primo piano la voce e la sensibilità di Angelica Bove, che in qualche modo ha già fatto emozionare con purtroppo la sua storia, per chi la conosce, carica di dolore ma anche di rinascita proprio grazie alla musica. L'inverno di il brano è la narrazione delle vicende di notti talvolta più ardue delle altre. Questi momenti possono essere così intensi da spingere a sfidare uno specchio con i pugni, come dice il brano, nel tentativo di trovare conforto, trasformando il dolore in una forma di espressione musicale. Il brano è stato scritto da Tananai, che conosciamo tutti, da Paolo Antonacci, il figlio di Biagio Antonacci, e Davide Simonetta, che già conosciamo, pluri autore di un sacco di brani sanremesi e anche di Annalisa, di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Quindi insomma, poi alla fine insomma stanno tutti lì sti autori, chissà perché, e poi io, ridendo e scherzando, io avevo previsto con la mia regia Antonello Santoni, dico: guarda, alle 9:30 con Angelica, ma perché la chiamo sempre Angelina? Angelica Bove, dico, alle 21:30 abbiamo finito la puntata, ma in realtà stiamo a 21:38, quindi e si vede che comunque abbiamo ancora tanto da dire di questa artista. Quindi e allora io lascerei la parola alla mia regia per il prossimo brano.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ma che meraviglia questo brano, reinterpretato da Angelica, che addirittura, per chi non lo sapesse, è proprio un brano ispirato sulla storia vera di Francesco De Gregori. Quindi è proprio un'esperienza personale che si rifà al periodo proprio della leva militare di De Gregori negli Alpini, in Val Venosta, in un periodo storico che comunque fu caratterizzato da tensioni legate al terrorismo in Alto Adige. Quindi una canzone meravigliosa, e vogliamo discutere sull'interpretazione di Angelica Bove? Beh, io direi assolutamente no. Peccato che abbiamo avuto questa, e io ringrazio sempre la regia che ha cercato in tutti i modi, no, in qualche modo di scovare queste cover, diciamo, che al 99% c'è sempre riuscita. Quindi grazie di cuore ad Antonello Santoni. E io ricordo sempre, per questi pochi minuti che ci sono rimasti, il 392 45 97 945, lo ripeto, 392 45 97 945, per i vostri saluti, per in qualche modo dirci la vostra impressione su Angelica Bove. E quindi stiamo andando verso veramente la fine di questa puntata, e allora grazie regia per il prossimo brano.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Il mattone serve a costruire e lascia veramente imbarazzati per persone come me e spero anche voi, ma spero che anche voi non abbiate vissuto il senso del dolore, perché il mattone serve per ricostruire. Angelica Bove ha scritto un brano incredibile. Spero che possa darle tanta possibilità veramente di costruire se stessa. E io ringrazio Danto Radio per questa opportunità di avermi dato questa puntata meravigliosa su veramente questa artista che sta crescendo, sta nascendo, sta crescendo e si sta formando. E grazie ad Angelica Bove per tutto quello che al momento ha fatto, grazie a Danto Radio, grazie a Daniela Picchia, grazie ad Antonello Santoni alla regia, grazie agli amici che ci hanno ascoltato e a tutti quelli che ci hanno ascoltati e ci hanno mandati, appunto, ci hanno mandato dei messaggi. Ascoltiamo, magari c'è ancora qualcuno.
2: Ragazzi, ciao, buonasera a tutti da Iole. Sono all'ascolto e saluto tutti. Angelica, io è la prima volta che l'ascolto. Non ricordo di aver ascoltato altre canzoni. E per me è dotata di una grande sensibilità. Ho visto che ha fatto molte cover, da quello che sto ascoltando, anche reinterpretate molto bene. E questa dell'inverno mi è piaciuta in modo particolare perché rappresenta, a parte la rinascita, anche la crescita di se stessi, secondo me. Ciao a tutti.
1: Che meraviglia, grazie Iole, grazie veramente a tutti gli amici che ci hanno ascoltati e grazie agli amici che veramente ci hanno dato l'opportunità di riflettere. Io ho pensato che sarebbe stata in qualche modo una minuti, in realtà è stata una trasmissione veramente quasi completa e sento la regia che e qui eccomi, sono tornato, mi hanno detto che ero scomparso, quindi io vi ringrazio di cuore, ringrazio tutti gli amici che ci hanno ascoltati, grazie, perché Artisti che nasce come un'idea di Stefano Manenti, ma di Antonello Santoni, di Daniela Picchia, voleva in qualche modo evidenziare in qualche modo veramente gli artisti che a volte non hanno proprio una voce completa. Siamo contenti di questo e io vi do un saluto immenso. Grazie veramente a tutti e ci vediamo in qualche modo, no? Ci sentiamo la prossima settimana. Mi sono emozionato e anche perché il prossimo brano abbiamo deciso di concluderlo non senza emozione. E il brano è un sorriso dentro il pianto.
0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.

0: dimenticare.
1: E dopo Stefano Manenti, che ha così parlato dell'Ornella Vanoni in generale, visto che ci ha lasciato da breve, beh, insomma, è passato già un po' di tempo, noi andiamo ad ascoltare un brano dei Profeti, che dice: non dirmi niente, non dirmi niente. I Profeti qui a Disabili International Radio.

Ed è il momento di un brano di Massimo Ranieri, veramente un brano ex napoletano, cantato da tanti cantanti veramente importanti, però anche lui l'ha fatto e si chiama I Tvurria Vasà, versione di Massimo Ranieri.

Era i Tivurriavasa di Massimo Ranieri, in interpretazione di Massimo Ranieri. Giustamente uno prima di baciare una persona, pensiero, altre cose, che gli fa? Gli porta un fiore, magari anche due, un fascio. Fa un ballo con i fiori. Vabbè, il ballo dei fiori di Giuliano e i notturni, quest'altro brano degli anni 60.

E se Stefano ha fatto sentire i brani di Vanoni, noi invece ci ascoltiamo uno dei brani più belli del nostro Paolo, in uno dei brani più belli di colui che ha cantato Sapore di Sale, ovvero Gino Paoli. Io sto dicendo Gino Paoli, vabbè, Sapore di Sale, Gino Paoli, qui a Disabili International Radio. Non so perché l'ho chiamato Paolo, invece si chiama Gino, e Gino è Paoli, e invece Paolo Gino, vabbè, Paolo Gini. E allora Gino Paoli, Il cielo in una stanza, qui a Disabili International Radio.

il cielo in una stanza, vabbè, ma il cielo quando si esce dalla stanza, poi il cielo è grande, non è piccolo, si va, si guardano lunghe distese. E poi sapete qual è uno degli animali, degli uccelli che ha le ali più grandi del mondo? È il condor, è questo uccello che ha delle ali veramente immense. E giustamente noi ascoltiamo il condor che passa, il condor passa, ed è non è l'età che lo canta, ah, no, è Giola Cinquetti che canta questo brano, e il condor passa.

Era così il Condor Pasa, ma anche i Condor hanno le loro esigenze, sì, scappano, vanno, vengono, anche loro hanno il diritto di amare, sì, sì, ma l'abbiamo tutti. E il diritto d'amare è un brano che ascoltiamo adesso da Vilma Goic, qui a Disabili International Radio. Ricorderete questo adagio di Albinoni con queste parole sovrapposte al il diritto di amare.

Vilma Goic, il diritto di amare, i diritti di amare. Noi siamo qui sempre in diretta con voi, abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme e lo facciamo con Nicola Di Bari, con I giorni dell'arcobaleno.

vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta,

I giorni dell'arcobaleno, era Nicola Di Bari qui a Disabili International Radio. L'arcobaleno che vede i colori dal viola fino agli ultrarossi ed altro, però non c'è il celeste. Io mi ricordo che quando ero bambino facevamo un giochino con la carta che si colorava e si faceva pezzettini, e mettendo le dita tra la carta usciva il colore rosso o celeste. Quindi usciva rosso, che era l'inferno, e celeste, che era il paradiso. Perché il paradiso? Perché il paradiso ce lo canta adesso per noi, il paradiso ce lo canta Patti Pravo. Quindi il paradiso, Patti Pravo. La la.

Perché non sognare ad occhi aperti, come ha fatto nella sua vita, regalandoci questo bellissimo brano, il nostro sognatore, ovvero Peppino Di Capri, il sognatore. E dopo il sognatore arrivano i saluti. Allora, sognatore e saluti, sognatore e sognati, saluti. Naturalmente ci sentiamo domani sempre su Disabili International Radio. Buon giovedì a

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4:30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro

0: sono di Lele, ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, il programma radiofonico che va in onda.
1: Perché non mi racconti una favola?
2: È una favola, eh? Che favola? Io le favole non me le ricordo.
1: Sì, quella di Pinocchio.
2: Mi guardo e mi viene da ridere.
1: Sì.
2: Come sono buffo ora che non sono più un burattino.

Mi sento libero come una rondine di primavera. Con questo fisico forte e simpatico mi cercherò una bella carriera. Un prete pastore diventerò, o forse un ribelle io diverrò. Avrò una sposa tutta mia, o meglio ancora 100 donne di quelle in giro con poche gonne. E non avrò, mia dolce fata, più bisogno del tuo aiuto. Accipicchia, ora un dubbio mi è venuto. Solo tu, mia bella fata, dai capelli color turchino, sei stata l'unica fra tutte ad amare un burattino. Credo proprio che nessuna donna al mondo sappia amare come te. Eri un angelo, eri bella, tu sei pura come al mondo non ce n'è. Ora sta per cominciare questa nuova mia avventura. Credo proprio che sia un pasticcio, anzi credo che sia un pastocchio, che poi fa rima anche con Pinocchio.

0: Scappa la cacca.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: Il GR politico dell'agenzia DIR.
3: La soglia per il premio di maggioranza alla legge elettorale resta al 42%. È quanto emerge dopo un vertice del centrodestra che si è tenuto nella sede di Fratelli d'Italia. Nell'aula del Senato si è avviata la discussione generale. Il vertice, tra gli sherpa dei partiti e al governo, doveva servire a sciogliere i nodi emersi durante l'esame in commissione. La quadra però è stata trovata soltanto sulla soglia per il premio di governabilità. Resta in sospeso la questione della norma anticespugli, che impedirebbe ai partiti che non raggiungono il 3% di concorrere alla formazione della percentuale per il premio. Salta l'ipotesi del ballottaggio. Tensione a Montecitorio per l'approdo alla Camera del DDL sull'antisemitismo. Il disegno di legge arriva all'esame dei deputati e si accende lo scontro. La maggioranza difende il testo come uno scudo indispensabile per tutelare le comunità ebraiche e contrastare ogni forma di odio. Per le opposizioni, la norma rischia di silenziare il dissenso, confondendo la lotta all'antisemitismo con la critica alle azioni del governo israeliano. Davanti a Montecitorio, associazioni e opposizioni intonano cori e slogan. La capigruppo ha deciso l'inizio dell'esame in aula il 2 ottobre. Alessandro Di Battista, operato d'urgenza a L'Avana, non vede l'ora di riprendere le sue battaglie e sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all'intervento. L'aggiornamento sulla salute dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle arriva dalla sua associazione Schierarsi, che invita a mantenere la massima prudenza nella diffusione delle informazioni. Dopo il malore accusato sull'isola, l'ex parlamentare si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva. Il programmato rientro in Italia con aeroambulanza privata è rinviato in attesa del decorso postoperatorio. Promuovere e difendere sempre la dignità della persona umana è l'appello di Papa Leone XIV durante l'udienza di oggi in Piazza San Pietro. La dignità di ogni essere umano non dipende dalle capacità che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo che ricopre, dalle scelte giuste o sbagliate che compie, ma è un dono posto da Dio come espressione del suo amore, ha detto. La Chiesa, da parte sua, offre con chiarezza il suo contributo, ricordando che la dignità umana scaturisce dall'essere stesso della persona, ha concluso.
4: Piovo ormai da 3 giorni e non sento i tuoi passi, sento solo il rumore dell'acqua che lava i ricordi, senza mai cancellarli. Piovo ormai da 3 giorni, che a pensarci potrebbe piacermi se al posto dei lampi ora avessi i tuoi occhi, per trovare quel poco di luce che riesce a cambiarmi.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La soglia per il premio di maggioranza alla legge elettorale resta al 42%, è quanto emerge dopo un vertice del centrodestra che si è tenuto nella sede di Fratelli d'Italia. Nell'aula del Senato si è avviata la discussione generale. Il vertice, tra gli sherpa dei partiti e al governo, doveva servire a sciogliere i nodi emersi durante l'esame in commissione. La quadra però è stata trovata soltanto sulla soglia per il premio di governabilità. Resta in sospeso la questione della norma anticespugli, che impedirebbe ai partiti che non raggiungono il 3% di concorrere alla formazione della percentuale per il premio. Salta l'ipotesi del ballottaggio. Tensione a Montecitorio per l'approdo alla Camera del DDL sull'antisemitismo. Il disegno di legge arriva all'esame dei deputati e si accende lo scontro. La maggioranza difende il testo come uno scudo indispensabile per tutelare le comunità ebraiche e contrastare ogni forma di odio. Per le opposizioni, la norma rischia di silenziare il dissenso, confondendo la lotta all'antisemitismo con la critica alle azioni del governo israeliano. Davanti a Montecitorio, associazioni e opposizioni intonano cori e slogan. La capigruppo ha deciso l'inizio dell'esame in aula il 2 ottobre. Alessandro Di Battista ha operato d'urgenza a L'Avana, non vede l'ora di riprendere le sue battaglie e sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all'intervento. L'aggiornamento sulla salute dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle arriva dalla sua associazione Schierarsi, che invita a mantenere la massima prudenza nella diffusione delle informazioni. Dopo il malore accusato sull'isola, l'ex parlamentare si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva. Il programmato rientro in Italia con aeroambulanza privata è rinviato in attesa del decorso postoperatorio. Promuovere e difendere sempre la dignità della persona umana è l'appello di Papa Leone XIV durante l'udienza di oggi in Piazza San Pietro. La dignità di ogni essere umano non dipende dalle capacità che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo che ricopre, dalle scelte giuste o sbagliate che compie, ma è un dono posto da Dio come espressione del suo amore, ha detto. La Chiesa, da parte sua, offre con chiarezza il suo contributo, ricordando che la dignità umana scaturisce dall'essere stesso della persona, ha concluso.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La soglia per il premio di maggioranza alla legge elettorale resta al 42%. È quanto emerge dopo un vertice del centrodestra che si è tenuto nella sede di Fratelli d'Italia. Nell'aula del Senato si è avviata la discussione generale. Il vertice, tra gli sherpa dei partiti e al governo, doveva servire a sciogliere i nodi emersi durante l'esame in commissione. La quadra però è stata trovata soltanto sulla soglia per il premio di governabilità. Resta in sospeso la questione della norma anticespugli, che impedirebbe ai partiti che non raggiungono il 3% di concorrere alla formazione della percentuale per il premio. Salta l'ipotesi del ballottaggio. Tensione a Montecitorio per l'approdo alla Camera del DDL sull'antisemitismo. Il disegno di legge arriva all'esame dei deputati e si accende lo scontro. La maggioranza difende il testo come uno scudo indispensabile per tutelare le comunità ebraiche e contrastare ogni forma di odio. Per le opposizioni, la norma rischia di silenziare il dissenso, confondendo la lotta all'antisemitismo con la critica alle azioni del governo israeliano. Davanti a Montecitorio, associazioni e opposizioni intonano cori e slogan. La capigruppo ha deciso l'inizio dell'esame in aula il 2 ottobre. Alessandro Di Battista, operato d'urgenza a L'Avana, non vede l'ora di riprendere le sue battaglie e sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all'intervento. L'aggiornamento sulla salute dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle arriva dalla sua associazione Schierarsi, che invita a mantenere la massima prudenza nella diffusione delle informazioni. Dopo il malore accusato sull'isola, l'ex parlamentare si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva. Il programmato rientro in Italia con aeroambulanza privata è rinviato in attesa del decorso postoperatorio. Promuovere e difendere sempre la dignità della persona umana è l'appello di Papa Leone XIV durante l'udienza di oggi in Piazza San Pietro. La dignità di ogni essere umano non dipende dalle capacità che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo che ricopre, dalle scelte giuste o sbagliate che compie, ma è un dono posto da Dio come espressione del suo amore, ha detto. La Chiesa, da parte sua, offre con chiarezza il suo contributo, ricordando che la dignità umana scaturisce dall'essere stesso della persona, ha concluso.

vino. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

0: Amici e amiche di Radio Vanessa, ben sintonizzati, ben ritrovati, buongiorno! Sono le 9.32 del 10 di settembre 2026. Stiamo entrando proprio negli ultimi giorni, la mostra del cinema finirà alle 12. Noi, come sapete, ogni giorno vi diamo queste pillole di informazioni direttamente dalla mostra del cinema con la nostra Michela Manente, che anche oggi è là, che anche adesso sentiremo, che ci dovrà dare le notizie. La festa finirà il 12, quindi siamo al 10, manca poco, manca, poi dopo prepareremo una puntata speciale con un riassunto su tutto ciò che è accaduto in questi giorni di mostra del cinema. E niente, io vi lascio in compagnia della nostra Michela e poi ci sentiamo più tardi. Ciao Michela!
1: Agli ascoltatori di Radio Vanessa, oggi per Spazio Mostra parleremo di tre pellicole in particolare, cominciando dal nuovissimo docufilm di Alex Gibnev sulla figura del magnate di Tesla, Elon Musk. Titolo del documentario: Musk, un film rivelatore di 4 ore con interviste inedite ad ex collaboratori del magnate, e un profilo che mette in luce luci ed ombre di questa figura tanto discussa. E poi abbiamo visto nella giornata di ieri due film in particolare. Partiamo dal film in concorso che sta snocciolando tutte le sue più importanti novità, anche provenienti dalla Francia, con un film intitolato Un petit avant minuit, un po' prima di mezzanotte. È un film delicato, lento, dialogato sulla vita in crisi di un uomo di mezza età che trova nelle relazioni del presente e del passato ancora quell'afflato, quella fiamma per andare avanti tra problemi familiari e conduzione della quotidianità. Un film minimalista, un film a misura lenta, umana, pacata, ma mai veramente profonda. E un altro film che abbiamo visto, però questa volta della sezione Orizzonti, un film giapponese, The Color of the Sun. Molti film orientali quest'anno nelle varie sezioni, che parlano soprattutto del mondo giovanile, se non infantile. Vi ricordate, abbiamo parlato del film giapponese di Koreeda. Qui invece al centro abbiamo un ragazzo che, come tutti i ragazzi, manifesta le incertezze dell'età giovanile, adolescenziale, nella ricerca della propria identità, nella misurazione delle relazioni con il prossimo, soprattutto con l'universo femminile, con le ragazze. Avrà degli episodi che lo aiuteranno a crescere. Il principale è quello della scuola, che finisce e che gli dà modo di pensare, dopo un'estate passata comunque con un piccolo impegno lavorativo, a pensare a quale sarà il suo futuro di studio e la scelta dell'università, oltre alla scelta di dove vorrà vivere. Vorrà rimanere a casa, in patria, o vorrà fare un'esperienza all'estero per cercare di crescere più velocemente? Ed è tutto dalla mostra del cinema per oggi. Ci sentiamo domani mattina alle ore 10 per Spazio Mostra con Michela per Radio Vanessa. Buona giornata.
0: E grazie Michela, anche oggi ci è stata di preziosissimo aiuto, ci ha illuminato, quindi non ci resta che dire buona mostra a tutti, naturalmente di nuovo buona giornata, e restate in ascolto con i programmi di Radio Vanessa.

così, è andata che canto canzoni. Non so riparare motori o roba così. Qualcuno ti spiega la vita, ti dà soluzioni.

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La soglia per il premio di maggioranza alla legge elettorale resta al 42%, è quanto emerge dopo un vertice del centrodestra che si è tenuto nella sede di Fratelli d'Italia. Nell'aula del Senato si è avviata la discussione generale. Il vertice, tra gli sherpa dei partiti e al governo, doveva servire a sciogliere i nodi emersi durante l'esame in commissione. La quadra però è stata trovata soltanto sulla soglia per il premio di governabilità. Resta in sospeso la questione della norma anticespugli, che impedirebbe ai partiti che non raggiungono il 3% di concorrere alla formazione della percentuale per il premio. Salta l'ipotesi del ballottaggio. Tensione a Montecitorio per l'approdo alla Camera del DDL sull'antisemitismo. Il disegno di legge arriva all'esame dei deputati e si accende lo scontro. La maggioranza difende il testo come uno scudo indispensabile per tutelare le comunità ebraiche e contrastare ogni forma di odio. Per le opposizioni, la norma rischia di silenziare il dissenso, confondendo la lotta all'antisemitismo con la critica alle azioni del governo israeliano. Davanti a Montecitorio, associazioni e opposizioni intonano cori e slogan. La capigruppo ha deciso l'inizio dell'esame in aula il 2 ottobre. Alessandro Di Battista ha operato d'urgenza a L'Avana, non vede l'ora di riprendere le sue battaglie e sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all'intervento. L'aggiornamento sulla salute dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle arriva dalla sua associazione Schierarsi, che invita a mantenere la massima prudenza nella diffusione delle informazioni. Dopo il malore accusato sull'isola, l'ex parlamentare si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva. Il programmato rientro in Italia con aeroambulanza privata è rinviato in attesa del decorso postoperatorio. Promuovere e difendere sempre la dignità della persona umana è l'appello di Papa Leone XIV durante l'udienza di oggi in Piazza San Pietro. La dignità di ogni essere umano non dipende dalle capacità che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo che ricopre, dalle scelte giuste o sbagliate che compie, ma è un dono posto da Dio come espressione del suo amore, ha detto. La Chiesa, da parte sua, offre con chiarezza il suo contributo, ricordando che la dignità umana scaturisce dall'essere stesso della persona, ha concluso.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega! Brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: Ciao, ciao, ben ritrovati. Io sono Max Martinelli.
1: 10.
0: Questa settimana apre la session dischi caldi ai più belli d'Italia, la numero 10, Madame. Il suo Disincanto Tour è già pronto e da novembre Madame arriverà sui palchi dei principali club italiani. Madame, eccola in Mama non mama, alla numero 10. Facciamo

0: Max Martinelli.
1: Siamo in nona ai più belli e c'è il grande ritorno di Ligabue con Qualcosa per te, il primo nuovo singolo dopo 3 anni di assenza. Ligabue, Qualcosa per te, numero 9. Ti ho sentito.

0: forte.
1: Le 10 più forti.
2: Bossa Nostra di Gaia è alla numero 8 dei più belli. Lo stile bossa nova è espresso con grande eleganza da parte di Gaia. La sintonia è il segreto di ogni amore. Bossa Nostra, Gaia.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: Mike Jockey, Max Martinelli.
3: Passa dai più belli, la coppia Delia Fiat 131 con rum e cioccolata. I due artisti danno voce a un tema che fa parte della vita di tutte le coppie, la gelosia. Rum e cioccolata, ai più belli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: 7.
2: Da una posizione all'altra siamo arrivati così alla numero 7. Una coppia inedita. Il rapper Fabri Fibra e la band bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
3: Cosa

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Disco TikTok e i più belli è Shalla, l'ultimo singolo di Nugenea, un groove irresistibile che segna una nuova tappa nel percorso di un fenomeno musicale italiano. Ai più belli cantiamo insieme Shalla.

0: bella.
1: Le 10 più forti.
2: La bravissima cantautrice romana Noemi racconta una relazione sospesa tra attrazione, desiderio e voglia di riscatto. Tu cosa fai stasera? E di Noemi.
3: 6.

E da qualche settimana con noi e si piazza la numero 5 Giusy Ferreri con Vuoto Cosmico. Comprate anche il libro di Giusy, un bel romanzo d'esordio quale Le voci interrotte. Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico, numero 5, ai più belli d'Italia.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: E adesso un bel cocktail di qualità, I più belli. Un po' di Julie shakerato con tanto Brash. Ed ecco servito per voi serenamente. La sensibilità pop di Julie e la scrittura intima e cantautorale di Brash. Novità, I più belli, serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: Mike Jockey, Max Martinelli.
3: Per la numero 4 ecco un percorso che ha portato tra i protagonisti della nuova scena italiana Safe un talento cristallino che mixa sapientemente ritmo e melodia. Eccolo in Parlar d'amore. Numero 4, Safe.
4: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli di

E alla numero 3 ecco Marco Mengoni ed Angelina Mango in Canto d'amore. Mette in risalto di come gli esseri umani riescono ad essere perfetti e imperfetti insieme, sicuri e insicuri allo stesso tempo, abbandonando la ricerca della perfezione perché siamo e rimaniamo esseri umani. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore, numero 3.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Rieccolo Tommaso Paradiso, ci ha regalato una ballad da sapori di mare, un amore gassato e imprevedibile che arriva all'improvviso, senza preavviso. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso è in seconda.

0: Tra i più belli questa settimana, Nugenea, Napoleone, Giulia Bresch, Madame, Ligabue, Gaia, Fabri Fibra, Noemi, Giusy Ferreri 6, Fangelina Mango, Marco Mengoni, Tommaso Paradiso. Manca l'appello la più forte, ecco, la numero uno.
1: Solo i più belli, con Max Martinelli.
0: Indiscutibilmente canzone regina dell'estate 2026, numero uno questa settimana i più belli d'Italia per... I pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

le abbiamo consumate tutte insieme qui, le 10 più belle della settimana nei più belli d'Italia. Torniamo presto, mi raccomando, non mancate l'appuntamento. Saluti da Max Martinelli e a

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La soglia per il premio di maggioranza alla legge elettorale resta al 42%. È quanto emerge dopo un vertice del centrodestra che si è tenuto nella sede di Fratelli d'Italia. Nell'aula del Senato si è avviata la discussione generale. Il vertice, tra gli sherpa dei partiti e al governo, doveva servire a sciogliere i nodi emersi durante l'esame in commissione. La quadra però è stata trovata soltanto sulla soglia per il premio di governabilità. Resta in sospeso la questione della norma anticespugli, che impedirebbe ai partiti che non raggiungono il 3% di concorrere alla formazione della percentuale per il premio. Salta l'ipotesi del ballottaggio. Tensione a Montecitorio per l'approdo alla Camera del DDL sull'antisemitismo. Il disegno di legge arriva all'esame dei deputati e si accende lo scontro. La maggioranza difende il testo come uno scudo indispensabile per tutelare le comunità ebraiche e contrastare ogni forma di odio. Per le opposizioni, la norma rischia di silenziare il dissenso, confondendo la lotta all'antisemitismo con la critica alle azioni del governo israeliano. Davanti a Montecitorio, associazioni e opposizioni intonano cori e slogan. La capigruppo ha deciso l'inizio dell'esame in aula il 2 ottobre. Alessandro Di Battista, operato d'urgenza a L'Avana, non vede l'ora di riprendere le sue battaglie e sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all'intervento. L'aggiornamento sulla salute dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle arriva dalla sua associazione Schierarsi, che invita a mantenere la massima prudenza nella diffusione delle informazioni. Dopo il malore accusato sull'isola, l'ex parlamentare si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva. Il programmato rientro in Italia con aeroambulanza privata è rinviato in attesa del decorso postoperatorio. Promuovere e difendere sempre la dignità della persona umana è l'appello di Papa Leone XIV durante l'udienza di oggi in Piazza San Pietro. La dignità di ogni essere umano non dipende dalle capacità che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo che ricopre, dalle scelte giuste o sbagliate che compie, ma è un dono posto da Dio come espressione del suo amore, ha detto. La Chiesa, da parte sua, offre con chiarezza il suo contributo, ricordando che la dignità umana scaturisce dall'essere stesso della persona, ha concluso.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
4: Ecco, la convenienza, sì, tutto

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La soglia per il premio di maggioranza alla legge elettorale resta al 42%, è quanto emerge dopo un vertice del centrodestra che si è tenuto nella sede di Fratelli d'Italia. Nell'aula del Senato si è avviata la discussione generale. Il vertice, tra gli sherpa dei partiti e al governo, doveva servire a sciogliere i nodi emersi durante l'esame in commissione. La quadra però è stata trovata soltanto sulla soglia per il premio di governabilità. Resta in sospeso la questione della norma anticespugli, che impedirebbe ai partiti che non raggiungono il 3% di concorrere alla formazione della percentuale per il premio. Salta l'ipotesi del ballottaggio. Tensione a Montecitorio per l'approdo alla Camera del DDL sull'antisemitismo. Il disegno di legge arriva all'esame dei deputati e si accende lo scontro. La maggioranza difende il testo come uno scudo indispensabile per tutelare le comunità ebraiche e contrastare ogni forma di odio. Per le opposizioni, la norma rischia di silenziare il dissenso, confondendo la lotta all'antisemitismo con la critica alle azioni del governo israeliano. Davanti a Montecitorio, associazioni e opposizioni intonano cori e slogan. La capigruppo ha deciso l'inizio dell'esame in aula il 2 ottobre. Alessandro Di Battista ha operato d'urgenza a L'Avana, non vede l'ora di riprendere le sue battaglie e sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all'intervento. L'aggiornamento sulla salute dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle arriva dalla sua associazione Schierarsi, che invita a mantenere la massima prudenza nella diffusione delle informazioni. Dopo il malore accusato sull'isola, l'ex parlamentare si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva. Il programmato rientro in Italia con aeroambulanza privata è rinviato in attesa del decorso postoperatorio. Promuovere e difendere sempre la dignità della persona umana è l'appello di Papa Leone XIV durante l'udienza di oggi in Piazza San Pietro. La dignità di ogni essere umano non dipende dalle capacità che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo che ricopre, dalle scelte giuste o sbagliate che compie, ma è un dono posto da Dio come espressione del suo amore, ha detto. La Chiesa, da parte sua, offre con chiarezza il suo contributo, ricordando che la dignità umana scaturisce dall'essere stesso della persona, ha concluso.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
4: Ecco, la convenienza, sì, tutto.

0: ora Dario, batta con ditta.
1: Bon bon, pasti sta per anche bastare.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIN.
2: La soglia per il premio di maggioranza alla legge elettorale resta al 42%, è quanto emerge dopo un vertice del centrodestra che si è tenuto nella sede di Fratelli d'Italia. Nell'aula del Senato si è avviata la discussione generale. Il vertice, tra gli sherpa dei partiti e al governo, doveva servire a sciogliere i nodi emersi durante l'esame in commissione. La quadra però è stata trovata soltanto sulla soglia per il premio di governabilità. Resta in sospeso la questione della norma anticespugli, che impedirebbe ai partiti che non raggiungono il 3% di concorrere alla formazione della percentuale per il premio. Salta l'ipotesi del ballottaggio. Tensione a Montecitorio per l'approdo alla Camera del DDL sull'antisemitismo. Il disegno di legge arriva all'esame dei deputati e si accende lo scontro. La maggioranza difende il testo come uno scudo indispensabile per tutelare le comunità ebraiche e contrastare ogni forma di odio. Per le opposizioni, la norma rischia di silenziare il dissenso, confondendo la lotta all'antisemitismo con la critica alle azioni del governo israeliano. Davanti a Montecitorio, associazioni e opposizioni intonano cori e slogan. La capigruppo ha deciso l'inizio dell'esame in aula il 2 ottobre. Alessandro Di Battista ha operato d'urgenza a L'Avana, non vede l'ora di riprendere le sue battaglie e sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all'intervento. L'aggiornamento sulla salute dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle arriva dalla sua associazione Schierarsi, che invita a mantenere la massima prudenza nella diffusione delle informazioni. Dopo il malore accusato sull'isola, l'ex parlamentare si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva. Il programmato rientro in Italia con aeroambulanza privata è rinviato in attesa del decorso postoperatorio. Promuovere e difendere sempre la dignità della persona umana è l'appello di Papa Leone XIV durante l'udienza di oggi in Piazza San Pietro. La dignità di ogni essere umano non dipende dalle capacità che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo che ricopre, dalle scelte giuste o sbagliate che compie, ma è un dono, posto da Dio come espressione del suo amore, ha detto. La Chiesa, da parte sua, offre con chiarezza il suo contributo, ricordando che la dignità umana scaturisce dall'essere stesso della persona, ha concluso.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei Careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega! Brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
4: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Luigi.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIR.
2: La soglia per il premio di maggioranza alla legge elettorale resta al 42%. È quanto emerge dopo un vertice del centrodestra che si è tenuto nella sede di Fratelli d'Italia. Nell'aula del Senato si è avviata la discussione generale. Il vertice, tra gli sherpa dei partiti e al governo, doveva servire a sciogliere i nodi emersi durante l'esame in commissione. La quadra però è stata trovata soltanto sulla soglia per il premio di governabilità. Resta in sospeso la questione della norma anticespugli, che impedirebbe ai partiti che non raggiungono il 3% di concorrere alla formazione della percentuale per il premio. Salta l'ipotesi del ballottaggio. Tensione a Montecitorio per l'approdo alla Camera del DDL sull'antisemitismo. Il disegno di legge arriva all'esame dei deputati e si accende lo scontro. La maggioranza difende il testo come uno scudo indispensabile per tutelare le comunità ebraiche e contrastare ogni forma di odio. Per le opposizioni, la norma rischia di silenziare il dissenso, confondendo la lotta all'antisemitismo con la critica alle azioni del governo israeliano. Davanti a Montecitorio, associazioni e opposizioni intonano cori e slogan. La capigruppo ha deciso l'inizio dell'esame in aula il 2 ottobre. Alessandro Di Battista, operato d'urgenza a L'Avana, non vede l'ora di riprendere le sue battaglie e sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all'intervento. L'aggiornamento sulla salute dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle arriva dalla sua associazione Schierarsi, che invita a mantenere la massima prudenza nella diffusione delle informazioni. Dopo il malore accusato sull'isola, l'ex parlamentare si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva. Il programmato rientro in Italia con aeroambulanza privata è rinviato in attesa del decorso postoperatorio. Promuovere e difendere sempre la dignità della persona umana è l'appello di Papa Leone XIV durante l'udienza di oggi in Piazza San Pietro. La dignità di ogni essere umano non dipende dalle capacità che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo che ricopre, dalle scelte giuste o sbagliate che compie, ma è un dono, posto da Dio come espressione del suo amore, ha detto. La Chiesa, da parte sua, offre con chiarezza il suo contributo, ricordando che la dignità umana scaturisce dall'essere stesso della persona, ha concluso.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Ecco, la convenienza. Sì, tu

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La soglia per il premio di maggioranza alla legge elettorale resta al 42%. È quanto emerge dopo un vertice del centrodestra che si è tenuto nella sede di Fratelli d'Italia. Nell'aula del Senato si è avviata la discussione generale. Il vertice, tra gli sherpa dei partiti e al governo, doveva servire a sciogliere i nodi emersi durante l'esame in commissione. La quadra però è stata trovata soltanto sulla soglia per il premio di governabilità. Resta in sospeso la questione della norma anticespugli, che impedirebbe ai partiti che non raggiungono il 3% di concorrere alla formazione della percentuale per il premio. Salta l'ipotesi del ballottaggio. Tensione a Montecitorio per l'approdo alla Camera del DDL sull'antisemitismo. Il disegno di legge arriva all'esame dei deputati e si accende lo scontro. La maggioranza difende il testo come uno scudo indispensabile per tutelare le comunità ebraiche e contrastare ogni forma di odio. Per le opposizioni, la norma rischia di silenziare il dissenso, confondendo la lotta all'antisemitismo con la critica alle azioni del governo israeliano. Davanti a Montecitorio, associazioni e opposizioni intonano cori e slogan. La capigruppo ha deciso l'inizio dell'esame in aula il 2 ottobre. Alessandro Di Battista, operato d'urgenza a L'Avana, non vede l'ora di riprendere le sue battaglie e sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all'intervento. L'aggiornamento sulla salute dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle arriva dalla sua associazione Schierarsi, che invita a mantenere la massima prudenza nella diffusione delle informazioni. Dopo il malore accusato sull'isola, l'ex parlamentare si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva. Il programmato rientro in Italia con aeroambulanza privata è rinviato in attesa del decorso postoperatorio. Promuovere e difendere sempre la dignità della persona umana è l'appello di Papa Leone XIV durante l'udienza di oggi in Piazza San Pietro. La dignità di ogni essere umano non dipende dalle capacità che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo che ricopre, dalle scelte giuste o sbagliate che compie, ma è un dono posto da Dio come espressione del suo amore, ha detto. La Chiesa, da parte sua, offre con chiarezza il suo contributo, ricordando che la dignità umana scaturisce dall'essere stesso della persona, ha concluso.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega! Brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No, zio, non occorre tutta sta pressa.

Eccolo qua, allora il viaggio sonoro con Lorenzo Speed. Ricordo per i vostri whatsappini, telegrammini, sms il numero da contattare è il 349 7267 647, whatsapp, telegram e short message service. Questo è Forever Friends di Lorenzo Speed, che trovate anche nella grande rete internet se volete ascoltarlo, condividerlo e anche utilizzarlo per le vostre stories, per i vostri reel. Lo trovate, digitate Forever spazio Friends, che vuol dire amici per sempre, e potete utilizzarlo come più vi aggrada. Continuate a scriverci, ad interagire in questo nuovo viaggio sonoro. Ci immergiamo nel mondo della musica, che ci porta serenità, allegria, spensieratezza, positività, armonia.

E dopo il Simon, nativo della provincia di Padova, ma vicentino d'adozione, arriva anche la nostra mitica Anna Maria, sempre presente nei nostri viaggi sonori, quindi la ringraziamo, le dedichiamo Forever Friend, so che a lei piace molto, a lei e il suo cagnolino Spike. Ciao Lorenzo, sono presente per questo tuo nuovo viaggio sonoro, quindi salutiamo anche gli amici di Dosson di Casier, provincia di Treviso, salutiamo tutti gli amici della Marca Trevigiana e non, che sono già in nostro ascolto, li invitiamo a partecipare. Vi ricordo sempre il numero per entrare in contatto con noi, è sempre lo stesso, me lo dico, a beneficio delle nuove ascoltatrici e dei nuovi ascoltatori che talvolta vengono a trovarci, ad ascoltarci e a partecipare. 349 72 67 647.

Salutiamo anche la Elenina, piove di sacco, Elenina la fatina, anche lei sempre presente. Grazie Elenina, che dice grazie mille Lorenzo, buon viaggio sonoro a te e a tutto il gruppo, va bene, grazie. Allora, ciao, felice ascolto a tutto il gruppo presente, dice l'Anna Maria, in compagnia del nostro DJ Lorenzo Speed, che ci regalerà un nuovo viaggio sonoro. Esatto, allora salite a bordo, la salita è gratuita, la discesa anche, quindi restate con noi e viaggiate con la musica. Arriva un altro disco.

Viaggi sonori con Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Il viaggio sonoro è per te.

Bene, bene, salutiamo allora gli amici di Tezze sul Brenta, Paolo, Lara, Giulia, Giorgia e Sole. Ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao, ciao. Salutiamo anche Antonella che dice, grazie della bellissima musica, buona trasmissione a te e a tutti gli ascoltatori. Antonella, grazie Antonella, molto gentile, grazie. Un abbraccio allora. Salutiamo anche Ioannin del Fimon, vi vedo belli, attivi e partecipi, bravi ragazzi, dai, così mi piacete, attivi, partecipi, dinamici, interattivi.

Eccola qua, la Gabri, non può mai mancare il nostro ascolto. Voleva salutare in particolar modo la sua amica bambina Laura di Cortina d'Ampezzo, che spesso e volentieri ci ascolta, e la salutiamo in modo caro e gentile, salutando anche l'amica Ugolina. Quindi salutiamo tutte le amiche e gli amici in ascolto da parte della Gabri, diventata famosa e celebre ormai come Miss Stricchete Strocchete. Salutiamo tutti e tutte e li invitiamo a partecipare in questo nuovo viaggio sonoro con il vostro Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Iscrivetevi al canale YouTube, siamo sempre di più, più siamo e più ci divertiamo. E allora alziamo forte il volume e divertiamoci a tempo di musica. Un saluto, un abbraccio caro alle persone ammalate, alle persone che soffrono. Noi cerchiamo di portarvi un po' di spensieratezza, un po' di salute, un po' di gioia, un po' di armonia, un po' di tutto quello che desiderate, ok? Forza, siamo con voi, non siete soli, e quindi tenete duro, come si suol dire. Forza!

Lo so che vi piace questa musica. Allora dai che andiamo in questo nuovo viaggio sonoro. Musica per voi, per la vostra armonia, per la vostra gentilezza, per la vostra partecipazione costante. Un grazie di cuore da Lorenzo Spitta.

Bene, bene, salutiamo allora la Gabri dell'Olmo di Martellago che vi saluta tutti, in particolare Enzo, Valentina, Thomas, tutti gli amici della musica, Anna, ha fatto un elenco industriale che non finisce più, comunque vi abbraccia caramente tutti e vi augura il meglio. Così come fanno questi mamma e papà che non si firmano, che però dedicano un brano a Valerio che sta studiando. Va bene, allora buono studio, un saluto a tutti quanti, puoi mettere un brano musicale bello carico, lo dedico a Valerio, va bene, allora salutiamo anche la sua mamma e il suo papà, salutiamo tutte le mamme e i papà all'ascolto, io saluto i miei, la mia mamma Marilena, sempre nel mio cuore, mio babbo Francesco, ciao genitori speciali, vi voglio bene e vi vorrò sempre bene. Siamo in mood viaggio adesso, stiamo viaggiando con queste sonorità così un po' oniriche, un po' paradisiache, cosa dite? Va bene, salutiamo allora quelli che ci chiamano, quelli che ci scrivono. Vi ricordo sempre, se non lo aveste memorizzato, il numero per entrare in contatto con noi via WhatsApp e Telegram è il 349 72 67 647. Sperimentiamo anche nuove sonorità per testarle nel pubblico, così ci date i vostri feedback, mandateceli, mandateci anche i vostri vocali, vogliamo sentire le vostre voci, siete voi i veri protagonisti dei viaggi sonori di Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, nella grande rete

Bene, bene, salutiamo allora Tania e Simone che gradiscono questa canzone che fa anche rima, Simone canzone. A Simon piace Jean-Michel Jarre, chi è che non piace? Grande Jean-Michel Jarre, uno dei padri fondatori della musica elettronica, potrei definirlo così, anche se è tutto riduttivo. Riassumere in poche parole, un grande artista sicuramente. Bene, bene, eccoli i genitori di Valerio che salutiamo, buono studio, buon studio. I genitori di Valerio siamo mamma Michela e papà Giovanni Battista, grazie per il brano, grazie a voi ragazzi, continuate a seguirci anche nella grande rete internet www.lorenzospeed.it. Buon viaggio!

la sua radio, accende la tua voglia di musica. Un salutone dalla vostra amica Saeya.

saluto speciale a Lorenzo Speed e a tutti gli ascoltatori da Sabrina. Ciao ciao! Ciao Lorenzo Speed, continua così che i tuoi viaggi sonori sono sempre i migliori. Un abbraccio grande a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao ciao!

Qua si pompa con la musica, come si suol dire. Salutiamo allora il Simon di Quinto Vicentino, Bianca Rosa, sempre presenti. Ciao Big, Lorenzo Speed, mando, dice Simone, pure io un saluto a tutti gli amici in ascolto, ma se permetti io non ti bacio. Va bene, vai tranquillo Simon, va bene anche un abbraccio, una stretta di mano. Sai, per mia natura ho altre pretese ed ambizioni. Beh, ovvio, grande Simon, old school, vecchia guardia. Comunque non tradire le aspettative di noi tuoi fedeli ascoltatori e pompa! Jean-Michel Jarre, grande artista, grazie mille. Infatti rimanete in ascolto, ci sarà una sorpresa.

Selección musical effettuée par Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it. Per i tuoi whatsappini e telegrammini adesso, now, nel qui e ora, 349 72 67 647. Come on! Senti la musica che pulsa, le pulsazioni sonore.

Rapid, oggi che sono a casa del lavoro vedo che stai dando il meglio del meglio. Finalmente riesco a sentirmi tutta la puntata. Un saluto a tutti, un saluto anche a Tania e Simone, un abbraccio da Julie Jules.

Dai, scatenatevi con gli sms, whatsappini, telegrammini al 349 7267 647. Lorenzo Speed vi fa volare in questo viaggio interstellare musicale multimediale.

0: messaggio è una bomba. Grande Fede, non vediamo l'ora di sentirti di nuovo.
1: Vai.
2: E un grazie speciale al grandissimo Lorenzo Speed. La sua radio accende.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La soglia per il premio di maggioranza alla legge elettorale resta al 42%. È quanto emerge dopo un vertice del centrodestra che si è tenuto nella sede di Fratelli d'Italia. Nell'aula del Senato si è avviata la discussione generale. Il vertice, tra gli sherpa dei partiti e al governo, doveva servire a sciogliere i nodi emersi durante l'esame in commissione. La quadra però è stata trovata soltanto sulla soglia per il premio di governabilità. Resta in sospeso la questione della norma anticespugli, che impedirebbe ai partiti che non raggiungono il 3% di concorrere alla formazione della percentuale per il premio. Salta l'ipotesi del ballottaggio. Tensione a Montecitorio per l'approdo alla Camera del DDL sull'antisemitismo. Il disegno di legge arriva all'esame dei deputati e si accende lo scontro. La maggioranza difende il testo come uno scudo indispensabile per tutelare le comunità ebraiche e contrastare ogni forma di odio. Per le opposizioni, la norma rischia di silenziare il dissenso, confondendo la lotta all'antisemitismo con la critica alle azioni del governo israeliano. Davanti a Montecitorio, associazioni e opposizioni intonano cori e slogan. La capigruppo ha deciso l'inizio dell'esame in aula il 2 ottobre. Alessandro Di Battista, operato d'urgenza a L'Avana, non vede l'ora di riprendere le sue battaglie e sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all'intervento. L'aggiornamento sulla salute dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle arriva dalla sua associazione Schierarsi, che invita a mantenere la massima prudenza nella diffusione delle informazioni. Dopo il malore accusato sull'isola, l'ex parlamentare si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva. Il programmato rientro in Italia con aeroambulanza privata è rinviato in attesa del decorso postoperatorio. Promuovere e difendere sempre la dignità della persona umana è l'appello di Papa Leone XIV durante l'udienza di oggi in Piazza San Pietro. La dignità di ogni essere umano non dipende dalle capacità che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo che ricopre, dalle scelte giuste o sbagliate che compie, ma è un dono posto da Dio come espressione del suo amore, ha detto. La Chiesa, da parte sua, offre con chiarezza il suo contributo, ricordando che la dignità umana scaturisce dall'essere stesso della persona, ha concluso.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La soglia per il premio di maggioranza alla legge elettorale resta al 42%, è quanto emerge dopo un vertice del centrodestra che si è tenuto nella sede di Fratelli d'Italia. Nell'aula del Senato si è avviata la discussione generale. Il vertice, tra gli sherpa dei partiti e al governo, doveva servire a sciogliere i nodi emersi durante l'esame in commissione. La quadra però è stata trovata soltanto sulla soglia per il premio di governabilità. Resta in sospeso la questione della norma anticespugli, che impedirebbe ai partiti che non raggiungono il 3% di concorrere alla formazione della percentuale per il premio. Salta l'ipotesi del ballottaggio. Tensione a Montecitorio per l'approdo alla Camera del DDL sull'antisemitismo. Il disegno di legge arriva all'esame dei deputati e si accende lo scontro. La maggioranza difende il testo come uno scudo indispensabile per tutelare le comunità ebraiche e contrastare ogni forma di odio. Per le opposizioni, la norma rischia di silenziare il dissenso, confondendo la lotta all'antisemitismo con la critica alle azioni del governo israeliano. Davanti a Montecitorio, associazioni e opposizioni intonano cori e slogan. La capigruppo ha deciso l'inizio dell'esame in aula il 2 ottobre. Alessandro Di Battista ha operato d'urgenza a L'Avana, non vede l'ora di riprendere le sue battaglie e sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all'intervento. L'aggiornamento sulla salute dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle arriva dalla sua associazione Schierarsi, che invita a mantenere la massima prudenza nella diffusione delle informazioni. Dopo il malore accusato sull'isola, l'ex parlamentare si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva. Il programmato rientro in Italia con aeroambulanza privata è rinviato in attesa del decorso postoperatorio. Promuovere e difendere sempre la dignità della persona umana è l'appello di Papa Leone XIV durante l'udienza di oggi in Piazza San Pietro. La dignità di ogni essere umano non dipende dalle capacità che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo che ricopre, dalle scelte giuste o sbagliate che compie, ma è un dono, posto da Dio come espressione del suo amore, ha detto. La Chiesa, da parte sua, offre con chiarezza il suo contributo, ricordando che la dignità umana scaturisce dall'essere stesso della persona, ha concluso.

felicità intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La soglia per il premio di maggioranza alla legge elettorale resta al 42%, è quanto emerge dopo un vertice del centrodestra che si è tenuto nella sede di Fratelli d'Italia. Nell'aula del Senato si è avviata la discussione generale. Il vertice, tra gli sherpa dei partiti e al governo, doveva servire a sciogliere i nodi emersi durante l'esame in commissione. La quadra però è stata trovata soltanto sulla soglia per il premio di governabilità. Resta in sospeso la questione della norma anticespugli, che impedirebbe ai partiti che non raggiungono il 3% di concorrere alla formazione della percentuale per il premio. Salta l'ipotesi del ballottaggio. Tensione a Montecitorio per l'approdo alla Camera del DDL sull'antisemitismo. Il disegno di legge arriva all'esame dei deputati e si accende lo scontro. La maggioranza difende il testo come uno scudo indispensabile per tutelare le comunità ebraiche e contrastare ogni forma di odio. Per le opposizioni, la norma rischia di silenziare il dissenso, confondendo la lotta all'antisemitismo con la critica alle azioni del governo israeliano. Davanti a Montecitorio, associazioni e opposizioni intonano cori e slogan. La capigruppo ha deciso l'inizio dell'esame in aula il 2 ottobre. Alessandro Di Battista ha operato d'urgenza a L'Avana, non vede l'ora di riprendere le sue battaglie e sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all'intervento. L'aggiornamento sulla salute dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle arriva dalla sua associazione Schierarsi, che invita a mantenere la massima prudenza nella diffusione delle informazioni. Dopo il malore accusato sull'isola, l'ex parlamentare si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva. Il programmato rientro in Italia con aeroambulanza privata è rinviato in attesa del decorso postoperatorio. Promuovere e difendere sempre la dignità della persona umana è l'appello di Papa Leone XIV durante l'udienza di oggi in Piazza San Pietro. La dignità di ogni essere umano non dipende dalle capacità che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo che ricopre, dalle scelte giuste o sbagliate che compie, ma è un dono posto da Dio come espressione del suo amore, ha detto. La Chiesa, da parte sua, offre con chiarezza il suo contributo, ricordando che la dignità umana scaturisce dall'essere stesso della persona, ha concluso.

Jesus Christ.

0: È la musica di Wav DJ. Ciao a tutti, bentrovati. Io sono Max Martinelli. Showbelly.
1: Wav DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: E l'energia che ci piace, Wall DJ, che parte come ogni giovedì dalle 22 in poi fino a mezzanotte su questa fantastica radio che suona sempre. Giovanni Sacco, pronto?
2: Eccomi. Io ero praticamente partito di soppiatto, mi stavo infiltrando dopo che tu avevi salutato come al solito con il tuo piglio e il tuo cenno garbatissimo. Buon giovedì, ci eravamo dati appuntamento lo scorso giovedì che ci saremmo rivisti questo giovedì, quindi presenti, puntuali. Presente quando praticamente a scuola facevano allora l'elenco e chiamavano Sacco, presente, Martinelli, presente.
0: Io arrivavo sempre alla seconda ora, sai, cioè non riuscivo mai ad entrare alla prima ora, poi un giorno il preside mi ha detto: senti bello mio, tu devi venire quando devi venire, cioè significa la prima, ma signor preside, ma se devo lavorare cosa devo fare? Io sono sempre lì impegnato nel mio piccolo negozietto e quindi purtroppo insomma poi alla fine ce l'ho fatta ad essere giustificato, però c'erano anche dei prof che neanche mi conoscevano e lì
2: sì, ma tu lo facevi perché sicuramente la prima ora eri impreparato e facevi passare la solita storiella.
0: Ma
2: che
0: ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, no, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta.
2: Lo so.
0: Allora, caro Giovanni Sacco, buonasera. Sì. Volevo salutare anche il mio amico tecnico. Buonasera, ciao. Beh, poi soprattutto, caro Gio, volevo anche ricordarti che è una cosa molto importante, che è giovedì, che questo è Wall DJ, che tu sei Giovanni Sacco, che io sono Max Martinelli, che dobbiamo cercare anche di fare la TV prossimamente, ed è giusto che sia così, no?
2: Vi faccio capire come Max Martinelli in questo periodo ha paura di avere l'Alzheimer, no? Quando uno ha l'Alzheimer, che fa? Si ricorda le cose. Io sono Giovanni Sacco, 54 anni, ed è partito spedito come sempre. Sì, la televisione la facciamo, Max, straordinariamente come sempre, perché noi siamo un programma progressista, cioè non capite male, noi guardiamo al futuro, non come fa Trump, come dicevamo giustamente, tramite ne parleremo, ma con una certa serietà. Noi vogliamo dare effettivamente a tutti i nostri radioascoltatori 3.500 euro per ogni volta che dicono di sintonizzarsi, sei d'accordo?
0: Sì, un po' stile Trump, perché lui promette un po' di tutto sto periodo, mi sembra l'albanese di qualche anno fa. Oh, più bello per tutti amici, nel senso che 5.000 dollari, 5.000 se mi votate.
2: Ma Gesù mio, che livello.
0: Ma roba da matti. Comunque ragazzi, stasera vogliamo parlare di qualcosa che magari vi è capitato, nel senso di un bel riconoscimento, no? Avete mai avuto un bel riconoscimento nella vita? Qual è il bel complimento che vi è arrivato anche? Quindi complimento, riconoscimento, ecco, questo è un po' il sondaggio di stasera. Se vi va, mandate un bel vocale al 352-244-2442. Ti piace questo numero, Gio? È facile, eh? Dai.
2: Sì, assolutamente, perché poi rimane così nelle prese mnemoniche di tutti i nostri radioascoltatori. E vogliamo sapere effettivamente quando c'è stato un encomio, quando qualcuno aveva detto: caspita, siete veramente delle persone diverse rispetto agli altri, e voi ve la siete portata a casa questa cosa, ve la siete messa sotto praticamente il braccetto, avete gonfiato i polmoni tipo i piccioni che fanno così e camminavate lungo la strada: mezza che sogno io, ecco, proprio quel tipo.
0: Cari amici, allora buona musica con Wall DJ, vi portiamo subito nel mondo di Umberto Balzanelli, che stai tranquillo, quella della pausina è già pronta per il secondo.

0: Sì, dimmi.
1: A proposito di Shakira, Shakira mi evoca un attimino le sensazioni legate al calcio, quindi rapidamente ti informo che la Roma ha portato a casa un punto nella Champions League nella giornata inaugurale in quell'inferno turco. Il gol di Cristante non è bastato, è pari con il Fenerbahce, ma la bella notizia arriva veramente, ecco, c'è veramente speranza, perché il Como in questo istante, caro mio amico, è 2-0 contro il Lipsia in casa, con una doppietta straordinaria nel primo tempo di Baturina e Duvicas. Quindi inizio da sogno. Senti, a me da sogno.
0: Senti, da son volevo dire, no, che comunque, vabbè, no, il Como 2-0, ma no, con una doppietta, cioè una ha segnato Baturina e ha segnato anche
1: sì, dicevo che ha fatto la doppietta con il Como stesso, però chiaramente i marcatori sono sia Baturina che
0: quindi
1: Duvicas.
0: Adesso quindi, manca un 2-3 stella, fanno il terzo e non se ne parla più, 3-0, chiudiamo la pratica. Beh, forza Como comunque, perché sì, veramente un grande debutto per una squadra che fino a qualche anno fa militava in Serie B, poi si sa, è un grande acquisto, grande presidente, insomma, veramente gira un bel pezzo di money e si va a gonfie vele. Beh, complimenti davvero. Allora, caro
1: questa
0: mio Giovanni Sacco, sì, è proprio così. Allora, Gio, 10 settembre, qui al sud ancora un caldo afoso che è bestiale, è soffocante, e insomma non è possibile, e quindi c'è chi fa anche la danza della pioggia a sto punto.
1: Sì, io ho sentito che nelle zone del nord è partorito il tempo diverso rispetto a questo caldo, a questa canicola infernale che noi stiamo sopportando più o meno dal mese di maggio-giugno. Quindi alcuni mi hanno riferito che c'è stata una diminuzione delle temperature di 10 gradi, quindi iniziano a respirare.
0: Speriamo domani. Dovrebbe arrivare domani? Qualcosa cambierà domani?
1: Però poi vedrai che alla fine qualcuno dirà: caspita, quando ci sarà il brutto tempo era meglio, voglio dire, tu il caldo però riuscivi, e sarà la solita, ecco, il, come posso dire, la solita ramanzina tra il bello e il cattivo tempo. Però oggettivamente ci siamo cucinati fino all'inverosimile. C'è gente che veramente qui da noi fa la corsa al condizionatore, dice mai più so caldo,
0: mentre dico al nord, insomma, maltempo in Toscana uguale, oggi Roma caduti alberi, trombe d'aria, insomma veramente stanno accadendo delle cose che sono
1: purtroppo è così.
0: E noi siamo vicini veramente a tutte le persone che in questo momento stanno davvero affrontando un momento difficile con questo tempo che più pazzo non si può. Mi ricordo un vecchio spot del Dash, ti ricordi? Più bianco non si può, oh signora, due
1: più
0: al posto
1: non
0: di uno
1: si può, certo.
0: Roba da matti. Caro mio Giovanni Sacco, 22:14, siamo in diretta, salutiamo tutta l'Italia che ci ascolta, le isole Canarie. Scaricate anche l'app Wolf DJ Official per portarci ovunque, e soprattutto anche con il numero WhatsApp per interagire con noi. Grazie anche al sondaggio di stasera per sapere se avete mai ricevuto un complimento oppure avete mai ricevuto un riconoscimento. Stanno già arrivando i primi vocali, tra poco li faremo ascoltare. E dire qualcosa?
1: Sì, mi sta dicendo Silvia che c'è stata una tromba marina a Rapallo, quindi noi anche nei confronti di coloro i quali hanno questo tipo di difficoltà porgiamo semplicemente una carezza affettuosa, sperando che si possa, come dicevi giustamente tu, trovare un pochettino l'equilibrio, perché tra il fragore del brutto tempo e tra le fauci fortissime del caldo veramente facciamo fatica. Un bacio a tutti, soprattutto a Silvia.
0: Ciao Silvia, salutaci tutta la Liguria, vi vogliamo tanto bene. Come si chiamava? Tromba?
1: Non è Marina Tromba, tromba marina. Tu hai pensato Marina?
0: Laura, c'è Laura Pausini. È vero, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Una gran bella canzone di Raff di qualche anno fa, 1991 credo, rimessa a nuovo dalla bravissima Laura Pausini, che partirà presto con un tour davvero incredibile. Vi invito ad andare sul sito di Laura Pausini e curiosare un po' su quelle che saranno le tappe di Laura intorno al mondo. Ormai questa si muove sempre, quindi saranno grandi appuntamenti nazionali ed internazionali come sempre. Salutiamo gli amici di Londra che ci stanno seguendo, ciao Phil. Saluto anche la Maria Rosa, ben trovata, ciao Brontolone, ciao Barbara, ciao Sonia, buonasera ad Andrea, buonasera Marco, davvero un gruppo di amici sempre presenti a Wolf e ci fa davvero molto piacere. Allora, sentiamo un po' riconoscimenti, un bel complimento, come va Vincent, dai?
1: Carissimo Max, ciao. Amici di Wolf DJ, bello risentirvi. Allora, sono due domande abbastanza complicate. Dai. Diciamo che i complimenti, grazie a Dio, se ne ricevono sempre. Abbastanza, e questo mi fa piacere.
0: C'è la stoffa.
1: Però se devo dirla tutta, facendo il mestiere di comunicazione, parlando di cinema, e quando incontro gli amici che mi dicono: guarda, mi hai fatto venire voglia di andare a vedere cinema, quel film. E magari quel film non è neanche il massimo della vita, però l'obiettivo di portarli in sala, spendere dei soldi per aiutare tutto lo star system, diciamo, cinematografico italiano, mi rende particolarmente orgoglioso. Mentre il riconoscimento di cui ne vado veramente fiero è quando ogni giorno sento le mie figlie che mi chiamano papà.
0: Che bello.
1: Insomma, detto
0: che
1: questo,
0: grande soddisfazione,
1: il resto passa
0: tutto
1: in secondo piano. Amici, è stato un piacere
0: grazie
1: sentirvi.
0: Grazie.
1: Buona serata.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: Vincent.
1: Max.
0: Saluti Milano. Saluti.

0: Wall DJ Live, Max Martinale, Hannah Mike, è il mio caro amico Giovanni Sacco che è sempre qui con noi. E hai visto, Gio, ha fatto il terzo gol il Como, però ne ha preso un altro, insomma 3-1 ci sta, insomma va a gonfie vele.
1: Sì, assolutamente, permettimi di fare veramente gli auguri a due persone straordinarie che proprio in questo momento mi hanno comunicato una notizia meravigliosa e bellissima.
0: Dai, dai,
1: Loredana ed Antonio. Loredana ed Antonio sono diventati genitori di un bellissimo maschietto che si chiama Pietro, e veramente sono emozionato perché sono delle persone straordinarie, delle persone bellissime. Quindi quando la gente mette al mondo figli che somigliano ai genitori, e sono veramente dei genitori particolarmente bravi, quindi la cosa mi inorgoglisce in modo particolare. Quindi volevo fare gli auguri a Loredana, mi ripeto, e al mio carissimo amico Antonio per la nascita di Pietro. Quindi Wolf DJ porta questo piccolissimo omaggio ai nostri cari amici, che saranno veramente felicissimi con tutto l'affetto di questo mondo.
0: Vabbè, caro Joe, sono cose davvero bellissime, no? Quando poi si diventa papi, come diceva anche Vincent, beh, l'essere chiamato papà è il suo grande
1: esattamente. Guarda, manca a farlo apposta. Esatto, hai ragione.
0: Oh, bene. Voi insomma siete lì e noi ne siamo contenti, però mi raccomando, perché noi abbiamo bisogno dei vostri vocali, perché vogliamo sentirvi. Quindi vi ricordo che il numero è cambiato di Wall DJ: 352 244 2442. Ecco, questo è il nostro numero per mettervi direttamente in contatto con Wolf al sondaggio di stasera, che è quello se avete ricevuto un bel complimento oppure un bel riconoscimento e voi volete stasera menzionarlo qui a Wolf. Caro il mio Gio, 10 settembre domani inizia,
1: Max,
0: la scuola, domani inizia la scuola.
1: Sì, io volevo fare una cosa prima di parlare della scuola, perché certamente è una notizia importantissima. Ti vorrei fare proprio io la domanda, proprio da cronista istituzionale. Signor Martinelli, le volevo chiedere, c'è stato un momento in cui lei effettivamente ha portato a casa un encomio, un plauso particolarmente gradito che le ha fatto dire: oibò, porca miseria, sono veramente felice?
0: Ma sai che io sono abbastanza critico nei miei confronti, quindi tu qualsiasi cosa mi venga detta, no? O qualsiasi tipo di complimento. No, Gio, io purtroppo veramente non incasso e godo, e questa è una mia grande pecca, purtroppo. Io ascolto, però è come se mi scivolasse tutto, quindi boh.
1: Però sai che intorno a te c'è un cordone di affetto straordinario, questo te lo dico, mi fermo, poi vado avanti perché conosco. Ti vogliono bene.
0: Per dirti quello che mi accade, ecco, giusto per farti capire, sì, che mi scivola tutto, ed è sbagliato, perché uno, però sai, meglio stare così, meglio essere umili e sempre disponibili.
1: Sì, leggevo un tuo post meraviglioso su Facebook in cui tu scrivevi umiltà, e poi chiaramente un passaggio successivo: bisogna sempre essere umili, perché come dici giustamente tu, alle volte ci si ingigantisce nei propri personali complimenti, invece è giusto che qualcuno abbia la certezza che esista tanta gente, tantissima gente migliore di noi, e quella volta in cui ci fanno un complimento veramente dobbiamo essere fieri, perché in noi intravedono delle qualità. Quindi questo è quanto.
0: Allora, domani inizia la scuola, ma per tutti i ragazzi d'Italia, fammi capire, domani è ufficiale l'inizio della scuola oppure è già iniziata in qualche posto, tranne gli amici dell'Emilia Romagna, che sappiamo quanto hanno investito per far iniziare nei primi giorni di settembre diciamo gran parte dei ragazzi e metterli subito all'opera, non tanto per lo studio ma per una, diciamo, situazione di socialità. Ecco, questa è una cosa importante, di creatività, mentre domani ufficialmente si inizia l'anno scolastico, Gio.
1: Sì, ci sono, immagino, delle realtà, dei luoghi in cui la scuola mi pare che sia già iniziata, ad esempio nella Valle d'Aosta, non vorrei essere impreciso, però è chiaro che c'è un calendario ben specifico e preciso attraverso il quale in maniera graduale tutte le 20 regioni italiane si impegnano a riaprire i battenti. E pensa che noi siamo una delle realtà internazionali in cui la vacanza dal termine dell'anno è una delle più lunghe, perché 3 mesi sono effettivamente, qualcuno dice che sono veramente tanti, io dico di no, perché chiaramente in Italia poi bisogna anche spingere sul turismo, perché è una valvola, un polmone fondamentale della nostra economia. I ragazzi li vedo un pochettino così perplessi, perché poi alla fine, voglio dire, si sono divertiti, hanno trovato il bel tempo, la possibilità di uscire sempre con questo clima straordinario. Soprattutto i miei figli hanno un pochettino la resilienza di mantenere viva, e pregano, mi guardano ogni volta con quegli occhi tipo i cartoni animati giapponesi e mi dicono: papà, ma è arrivato il decreto Reggio, che ho detto che tipo e la scuola non inizia perché fa troppo caldo.
0: Fa troppo caldo. Chi non ha il condizionatore non faccio iniziare la scuola. Ma no, non è vero, non è proprio così, perché si sa un po' come sta andando la situazione meteo in tutta Italia. La musica di Wolf arriva con Napoleone, Cucù Marie, super hit del momento. Complimenti a Napoleone.

0: senti? Ho detto, lo senti? Ehi, sto parlando con te, lo senti? È Wolf DJ, live, sulle Wolf Radio, il giovedì sera. Non perderlo.
1: Andrea, pronto?
2: Buonasera Wolf, ciao. Buonasera a te e a ciao. Tutti i tuoi ciao. Ascoltatori. Domanda difficile quella di questa sera. Un complimento. Io poi sono uno che si imbarazza quando mi fanno i complimenti. Potrei citarne diversi che mi hanno sicuramente fatto un immenso piacere, ma ce n'è uno che sicuramente più di tutti è quello che ancora oggi mi piace sentirmi dire. Me lo dice mia figlia: sei il migliore papà del mondo. Buonasera a tutti e buona musica.
1: Dai, comunque va forte questa storia del papà, no? Comunque grazie mille, ricevere un apprezzamento diciamo che fa molto piacere, ecco, questa è la verità. E comunque se è un complimento ben fatto, no? Ottimo lavoro, bravissimo, hai spaccato, beh, c'è veramente tanta soddisfazione da incassare, ne siamo davvero contenti di questo. Quando accade vuol dire che c'è molto impegno anche nel realizzare quello che si fa e ci si crede, ecco, questa è una cosa davvero forte, quella che poi torna indietro, un po' il boomerang che ritorna, perché te lo meriti quel bel riempimento di soddisfazione. Marco Mengoni e Angelina Mango invece ci riempiono di un canto, ma di un canto particolare e pieno d'amore, qui a Wolf.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina, Angelina Mango e Marco Mengoni con il canto d'amore. A proposito, volevo ricordarvi anche che Angelina Mango è uscita in questi giorni insieme ad Ariete con un bel pezzo dal titolo Che bella vita, quindi vi invito ad ascoltare anche questa bella canzone che incontrerete durante il weekend anche nella mia trasmissione I più belli con Max Martinelli, Giovanni Sacco,
2: yes. eccomi.
1: Rieccolo, sì. Salutiamo gli amici. Rita, ciao Rita da Roma, buonasera anche a Gaetano, Francesca che ci sta ascoltando da Valmontone, Sonia dalle Isole Canarie, Federica, ciao Fede da Tropea, che bello. E poi salutiamo anche gli amici che ci stanno ascoltando da Cagliari come Mauro e come Francesco. Diciamo che c'è questo seguito a Wolf e la cosa ci fa molto piacere, no? Perché comunque è grande soddisfazione.
2: Sì, diciamo che noi ce la siamo guadagnata sul campo perché in tutti questi anni effettivamente siamo stati fedeli, ma soprattutto siamo stati riconoscenti a tutti coloro i quali ci hanno dimostrato un pochettino di affetto. Ecco, mi permetto di dire in maniera assolutamente serena che noi siamo due così, come posso dire, due che fanno la radio in maniera genuina, non hanno nessun desiderio di primogenitura e quindi si appellano, si aggrappano agli amici per avere bisogno, quindi si è creata, Max, questa sinergia tra persone che si vogliono bene perché si identificano. Quindi una volta che si è creato questo cordone affettivo, che cosa vuoi che ti dica? Tutto diventa di conseguenza, perché i veri protagonisti, Max, non siamo noi, ma sono i nostri amici radioascoltatori e soprattutto gli editori.
1: Volevo mandare un bacio a Giulia da Bologna che mi dice: ciao Max, sono un po' triste stasera perché ho scoperto che il mio partner mi tradisce. Beh, la cosa mi dispiace molto, però insomma bisogna accettare anche questo, nel senso che poi si prendono le decisioni, no? Se vuoi continuare, se vuoi insomma cambiare, che è importante insomma davanti a una ma poi bisogna valutare insomma come fa, se hai tradito già prima e lui non lo sa, ecco, bisogna pensare a tante situazioni.
2: No, ma tu dici una cosa importantissima, perché alcune volte con l'impulso, l'istinto ci porterebbe a dire via, ti spazzo dalla mia vita perché questa è una sorta di oltraggio. Nei grandi rapporti, io mi auguro che questo possa essere veramente un rapporto longevo, ci possono essere dei piccoli inciampi, quindi al di là del fatto di poterci rimanere male, don't panic, nessun panico, la gente deve parlarsi, la gente deve chiarire determinate cose, perché è chiaro che se poi c'è un tradimento, Max, vuol dire che alcune cose sono cambiate, però mai dire mai, questo può essere il momento in cui probabilmente i rapporti possono anche rafforzarsi, quindi manteniamo calma e cerchiamo di creare veramente un legame solido e serio tra uomo e donna, perché questo è il principio, l'archetipo della vita, quindi mi sento di mandare così un pensiero alla cara amica.
1: No, stavo pensando al contachilometri, tanto non c'è il contachilometri, stati tranquilla, né per uno né per l'altro, però esatto, diciamo che esatto, il tradimento comunque rompe proprio la routine, no? All'improvviso l'altro non è più garantito e questa consapevolezza azzera anche il noioso effetto abitudine, quindi la paura di
2: però
1: perdere.
2: Ti dico, però rispondimi sinceramente, ormai questa è diventata un'abitudine da parte di tanti, cioè non è più come una volta, la gente si tradisce con maggiore facilità, quindi attenzione, perché sui rapporti di lungo periodo ci si deve interrogare. Poi è chiaro che, come dici tu, si incrina il concetto della fiducia, però i grandi rapporti, se sono durati per tanto tempo, un valore lo avranno certamente creato.
1: No, ma sicuramente, poi se il progetto è serio, beh, certe cose ti bruciano proprio pesantemente, esatto. Quindi poi lì davvero devi cercare di essere bravo a ragionare e capire se è scattata la scossa per poter riprendere un rapporto oppure mandare tutto all'aria, no? Come diceva.
2: Sì, si parla sempre di femminicidio, di violenza, cioè non ci deve essere la prevaricazione dell'istinto animalesco nei confronti di nessuno, bisogna ragionare, stare tranquilli e pensare che si è costruito sempre qualcosa, indipendentemente da un inciampo particolare. Questa deve essere la razza delle persone intelligenti, quindi mi auguro che effettivamente questo mio piccolissimo e umile consiglio possa essere seguito.
1: Grazie. Oh, Brontolone che dice, che vuoi che sia, un è mica una marmellata, dice Brontolone, non è mica una marmellata.
2: Vabbè, ma lui mi ha scritto una cosa incredibile, ha scritto: dove tromba la Marina? Che va,
1: ma dai, no, veramente sono tante brutte cose in questi giorni con questo maltempo al nord, veramente siamo...
2: No, ma noi chiaramente cerchiamo anche di fare un
1: pochettino. Ma come no, certo. Sì. Allora, una bella canzone, la nuova di Luciano. Luciano Ligabue, aspetta un attimo, perché avevo pensato un'altra canzone, però a sto punto in Liga volevo sentire questa canzone nuova che vabbè manderemo tra poco. Nel frattempo, caro il mio Joe, c'è una canzone, sì, degli Elfin Bad Girl, la ricordi, Missing?
2: Certo, certo.
1: Dai, facciamo un po', facciamo alzare il volume a chi ci sta ascoltando, un po' di relax, indietro nel tempo, indietro,
2: non è quella.
1: Sì, sì.

0: bel riconoscimento che ho ricevuto di recente è stato che Fiorella Mannoia ha cominciato a condividere i miei reel di Instagram, e questo è il più bel complimento che mi si potesse fare.
1: Grazie Adri, grazie. 352 244 2442, questo è Wolf DJ.
2: Questo è Wolf DJ con Max Martinelli.

0: The Bausa Wall DJ. Beh, la Norvegia sempre sul pezzo, anche la Svezia. Comunque devo dire che oggi è stata stilata anche una classifica dei paesi proprio nel mondo dove la vivibilità è top class, e credo che i paesi proprio dove è posizionata la Norvegia, la Svezia, e poi anche la Scozia stessa, la Svizzera al secondo posto, credo, quindi poi l'occhio mi è caduto anche sull'Italia, però devo dire la verità, insomma, giù in classifica non è bello vedersi, no? Una roba, insomma, poco gradevole, ecco, questa è la verità. Però daremo poi dettagli ancora magari più approfonditi su questa classifica, su quello che è la qualità della vita, la qualità proprio di come si vive la giornata, la mensilità. Non puoi stare sempre lì a pensare alla scadenza, a questo e a quello, perché comunque i soldi non ti bastano più, perché comunque la benzina ha un costo, ti arriva questo, ti arriva quello, non sai come fare. Veramente diventa tragica la situazione. Beh, forse in altri posti hanno capito meglio come regalare la vita quotidiana più rilassata a un essere umano, e dobbiamo fare i complimenti, quindi spezzare una lancia a favore di chi veramente la vede meglio di noi, cari italiani all'ascolto. Ah, salutiamo gli amici delle Isole Canarie, anche da quelle parti credo che si stia molto meglio che in Italia, questa è la verità. Poi Giovanni Sacco ci può anche dare qualche informazione, no? Ancora più dettagliata. Parliamo di vivere bene, di qualità della vita. L'Italia la vedo un po' giù di gradino, caro Gio, mentre in alto c'è Svezia e altri paesi. Mi senti?
1: Guarda qua. Certo, qua rientriamo sempre in un concetto molto generalistico e assolutamente personale. Io parlavo in queste giornate con degli amici, soprattutto con delle signore più grandi di me di età, e riuscivo a cogliere una serie di aspetti che appartenevano un po' alla socialità nostra degli italiani del dopoguerra, i quali avevano messo come centro fondamentale della propria vita il fatto di fare tanti figli, di crescerli indipendentemente da quelle che erano le eventuali condizioni economiche del periodo. È chiaro, Max, che se un agricoltore nel 1950 faceva 8 figli, non si poneva il problema che i figli dovessero avere determinate situazioni economiche e di sostentare, però li hanno fatti. Ecco, la domanda che mi faccio è questa, Max, la vorrei condividere con te. Noi ci troviamo dinanzi a un mondo che ci dice che i centri commerciali rappresentano l'optimus, in cui tu sei lì stipato con tante altre persone, un mondo in cui tu devi apparire sui social e quindi devi avere lo sforzo di portare un'immagine che probabilmente non è la stessa di te, e ci fanno sembrare come se queste fossero delle configurazioni più belle rispetto ad una passeggiata che possiamo fare io e te, oppure un bagno che possiamo fare io e te al mare con poche persone. Ecco, qui ci dobbiamo interrogare su quello che effettivamente è la felicità. Per me la felicità non è avere il possesso del denaro, ma avere il possesso della libertà della mia vita per poter andare in quelle direzioni in cui posso stare sereno, e questo purtroppo ci viene vietato perché noi abbiamo come paradigma fondamentale il denaro, i soldi, che ci mettono a condizionamento della vita. Questo 50 anni fa non c'era, e permettimi di dire che se tu andavi 50 anni fa in una festa di paese ti divertivi tantissimo. Oggi se vai nelle più grandi discoteche trovi tanti ragazzi con gli smartphone che nemmeno lì riescono a divertirsi.
0: E sai che la cosa mi preoccupa davvero molto, perché vagli a spiegare a un giovane cos'è davvero la felicità. Lì davvero c'è da lavorare pesantemente, quindi mi auguro magari bisogna intervenire, bisogna che chi magari ha la fortuna di averli in classe il giorno spiegargli veramente dei concetti importanti, quale soprattutto.
1: Sì, Max, hanno cacciato il concetto del lavoro. Tu pensa che l'intelligenza artificiale è capace di mettere a posto un lavoro che tu avresti dovuto fare in una settimana, quindi anche la pigrizia è diventato uno strumento attraverso il quale la gente può servirsene. Una volta, scusami, concludo, perdonami se mi sono allungato, una volta per mangiare il contadino doveva andare, doveva piantare il seme, doveva raccoglierlo, doveva cucinarlo, doveva stare insieme agli amici e si divertivano, Max. E poi quando morivano dicevano di essere morti per un mal di pancia. Io sono nostalgico di quel periodo, perdonami, ho chiuso.
0: No, ma ci mancherebbe. Comunque, secondo il Numbeo, l'indice globale misura potere d'acquisto, sicurezza, sanità e costo della vita, i primi posti vedono proprio i Paesi Bassi, Lussemburgo, Oman e Danimarca. Paesi più felici, Gio: Finlandia, Islanda, Danimarca, capito? Cioè, quindi insomma, bisogna pensarci un po'. Arriverei qui a Wall DJ. Where is my husband? Wolf DJ, sei tu.

0: Grande successo internazionale, Wolf DJ Ray. Where is my husband?
1: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
0: Si parla di complimenti, cos'è che avete portato a casa? Avete ricevuto un bel riconoscimento? Dai, sentiamo un po' Sonia, pronto?
2: Ciao Max. Allora, riguardo al sondaggio di stasera, che è l'aver ricevuto un bellissimo complimento o un bellissimo riconoscimento.
0: Sì.
2: Allora, un bellissimo complimento che mi fanno tutti da sempre.
0: Dai.
2: E che sono una persona molto dolce, molto sensibile, molto umana e molto emotiva.
0: Che bello.
2: E invece un riconoscimento che mi fanno in molti, che sono una guerriera, che sono una persona molto forte, che non si ferma davanti a nessun ostacolo.
0: E non ti fermare mai, mai, mai. Sentilo sempre, Wolf DJ, mi raccomando, perché vogliamo persone come te qui a Wolf. Maria Rosa, è arrivato anche un messaggio di Maria Rosa, vogliamo sentire l'audio. Aspetta un attimo, devo cambiare font. Allora, vabbè, a proposito, è uscito un nuovo iPhone che è una bestia, 2500 euro, poi ci preoccupiamo di 2,50 euro della nafta, ma roba, c'è chi lo va a comprare? Poi Maria Rosa!
3: Ciao Max, buonasera a tutti.
0: Ciao!
3: Sì, ho avuto anch'io un riconoscimento.
0: Dai!
3: Una cosa inaspettata che, devo dire, mi ha riempito di orgoglio e non mi dimenticherò mai. Un giorno, inaspettatamente, sono entrati in negozio due signori, marito e moglie, si sono presentati ed erano praticamente i titolari dell'azienda dove lavorava mio figlio.
0: Wow.
3: Ed erano venuti apposta da Torino per conoscermi e per congratularsi per come io avevo allevato mio figlio.
0: Brava.
3: Non so se era un complimento meritato, ma devo dire, è stata una cosa che mi ha riempito il cuore.

883, la regina delle celebrità, Eiffel 65 Remix. Salutiamo anche Antonella che ci sta ascoltando da Bari. Ciao Antonella, a proposito d'amore, beh, l'amore, bella considerazione, questa mi è piaciuta molto. Adesso vi leggo proprio il periodo dedicato all'amore. Ah, l'amore, ricevere senza chiedere, amare senza elemosinare, sorprendersi, è tutto qui, nelle piccole cose, in quelle spontanee e sincere. L'amore vive nella semplicità, senza grandi gesti, ma con piccole e costanti attenzioni, è vero? E allora lì che viaggi e vai lontano.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Oh,
1: il
0: ciao.
1: Marco Razzani di Cantù.
0: Bene,
1: come
0: dimmi.
1: Come avevo già detto l'altra volta, se non ascolti Wolf DJ,
0: dai,
1: sei veramente un barbone.
0: Ah, un barbone grosso, un barbone grosso. Wolf DJ con Max Martinelli in diretta su questa radio fantastica che ogni giorno colora la tua giornata e ne siamo davvero contenti. Silvia Dini ci parla delle leggi hot, le leggi hot nel mondo. Silvia, ma di cosa? Qual è l'argomento? Silvia,
2: oh my day, ragazzi,
0: dimmi.
2: Oggi facciamo un viaggio nella giurisprudenza più bizzarra del mondo.
0: Dai.
2: Perché pare che ci siano alcune leggi che regolano addirittura i rapporti intimi.
0: Wow.
2: E a quanto pare sono vere, di origini un po' vecchie, antiche, e probabilmente nessuno le applica più. Comunque, partiamo da Alessandria d'Egitto, dove è severamente vietata l'attività sotto le lenzuola se l'uomo ha l'alito che odora di aglio, cipolla o sardine.
0: Olala.
2: La donna ha il diritto legale di pretendere che si lavi i denti prima.
3: Certo, Silvia, ma questa è solo legittima difesa e deve essere valida in ogni parte del mondo.
2: Certo. Andiamo avanti. A Singapore, se ti aggiri nudo in casa tua, ma lasci le tende aperte, quindi i vicini, i passanti possono sbirciare, possono vederti, rischi una multa da circa $3,500 di Singapore, che sono oltre 2.300 euro. Ancora, in Texas esiste un limite legale sul possesso di sexy toys. Non se ne possono avere più di 6 a persona.
3: 6? Così tanti? E che te ne fai?
2: Ancora una, la più bella. A Cali, in Colombia, la tradizione giuridica impone che la prima notte di nozze di una donna possa consumarsi solo se nella stanza è presente la madre di lei.
3: Sì, me lo immagino. La suocera che supervisiona, tipo direttore di gara. Arbitro, c'era un fallo! Ma per favore.
2: Sì, sì, sono bizzarre, ce ne sarebbero ancora tante. Ad esempio, a Bakersfield, in California, un'ordinanza vieta i rapporti intimi a meno che non si indossino delle scarpe da ginnastica. E io mi chiedo, ma poi chi è che viene a controllare?
3: Guarda, Silvia, io ci aggiungerei una bella legge, semplice, che impone in ogni camera da letto un bel torneo di scopone scientifico.
0: Con le
3: e se la partita va male, parlatene con il vostro avvocato e con il vostro Topo Gigio
0: con
3: o
0: le
3: Ambrogio.
0: Scarpe da tennis, ragazzi.
3: Insomma, giù con il vostro coso, come dice la Silvia.
0: Pendola.
2: È sempre lì si va a finire. Aiutatemi. Ciao Alfini.

0: Ah, che bella questa song, Ride It, We Walt DJ. Oh, tante belle canzoni anche che ci segnalate al 352-244-2442. Io segno, poi comunque. Prossima settimana terrò in considerazione quello che mi dite. Andiamo a sentire Giovanni, perché mi sa che ci ha lasciato almeno dei saluti, no? Prima di andare via, vero?
1: Guarda, io faccio l'ultimo talk.
0: Sì, e poi l'ho capito. Dov'è il tuo messaggio? Mi hai mandato il messaggio che hai fatto l'ultimo talk? Ah, eccolo qua. Eccolo, sì, pronto.
1: Ok Max, io con un po' di anticipo saluto te e tutti gli amici straordinari. Ciao. Che come grazie, al solito si sono stretti con noi in questo giovedì bellissimo per poter fare la radio più bella e simpatica grazie. Che ci possa essere. Saluto gli amici storici, Silvia, saluto Gianluca, saluto Maria Rosa in modo particolare, tutti gli editori, tutti coloro i quali veramente puntualmente in questi anni si sono sempre avvicinati con grandissimo rispetto e con grandissima simpatia alle nostre maniere un po' scanzonate, soprattutto le mie, perché tu sei veramente un grande professionista di fare la radio. L'appuntamento per quando mi riguarda è
0: giovedì, semplicemente è sempre procrastinato.
1: Sì. Guarda che parola, è procrastinato, difficile pure da dire. A giovedì prossimo, vi voglio bene con tutto l'affetto umile di questo mondo. Ciao ciao.
0: Ciao Gio, stai tranquillo. Beh, la notizia di oggi invece è una di quelle che fanno pensare, no? Perché comunque si parla sempre di intelligenza artificiale, di tutto quello che stanno lavorando anche su questi robot che fanno paura, secondo me, perché questi arriveranno ad essere più bravi dell'essere umano e a metterlo proprio a sedere, se non a comandare. Beh, bisogna un po' valutare tantissime situazioni ed è capitato proprio a Jacob Coxon, 27 anni, professione ricercatore, che ha deciso di lasciare il mondo dell'intelligenza artificiale e Anthropic. Perché? Perché non vuole più partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano sfuggire al controllo e anche distruggere l'umanità. Cioè, avete capito cosa fa? Ha capito come e in che direzione stiamo andando con questi umanoidi. E quindi la notizia è stata rivelata dal Wall Street Journal oggi, proprio uno dei più importanti e diffusi quotidiani finanziari ed economici nel mondo con base negli States, ed è qualcosa che ti dà da pensare. Quindi dovremmo andarci un po' più piano, no? Con questi umanoidi, con tutta questa nuova tecnologia, perché ripeto, bisogna saperla gestire questa intelligenza artificiale e poi gli umanoidi ad andare a sostituire anche gli esseri umani. Beh, mi raccomando, speriamo bene, chissà che futuro ci aspetta, ragazzi.

0: Wolf DJ on air for you.
1: More music for you.
2: Mi hai fatto proprio venire in mente un attimo il fatto di degli amori estivi, no? Il fatto che comunque è nato quest'amore, adesso uno si trova in un posto, uno nell'altro. Potrebbe anche essere un sondaggio, non so, ricordo di un amore all'improvviso. Può capitare, no? Anche in un viaggio in aereo. Mai successo? Ma chi lo sa? Comunque, ci sono quegli amori estivi, quegli amori che poi allontanano proprio i cuori che si sono infiammati durante anche un'estate del genere, quella appena trascorsa. E ci sono poi quelle belle parole da dedicare, come ad esempio questa bella poesia che è arrivata qui a Wolf DJ in maniera anonima. Mi ha detto: no, non fare il mio nome. No, non ti preoccupare, ma comunque non c'è niente di male. Vabbè, è lunga? Io ci provo. No, anche perché non ho letto proprio nulla, nulla, nulla, nulla. Cerco proprio di catapultarvi in questo momento di distanza di questi amori. Il titolo è Dove sei tu? Dove sei tu? Ci sono distanze che non si misurano in chilometri, ma nei silenzi delle notti, quando vorrei averti accanto. Eppure sei qui, nel pensiero che mi sveglia al mattino, nel sorriso che mi sfiora quando pronuncio il tuo nome. La distanza ci divide le mani, ma non riesce a dividere i cuori, perché il mio ostinato continua a cercarti anche quando il mondo ci tiene lontani. Vorrei poterti stringere senza uno schermo tra noi, senza un addio ad ogni partenza, senza dover contare i giorni. Ma finché arriverà quel momento, ti amerò così, da lontano, con tutta la forza di chi sa che, nonostante la distanza, il vero amore trova sempre la strada per tornare. Che bella, che bella, che bella. Cioè l'amore è così, insomma. Anche con tutta la distanza che può esistere, la passione, il sentimento, quel sogno di abbracciarsi, di consumarsi, che è scattato.

0: Keep on moving, salutiamo gli amici delle Isole Canarie che ci stanno seguendo, grazie davvero. Scaricate anche l'app World DJ Official, che è importante, così potete interagire sempre e comunque anche col numero WhatsApp al 352-244-2442 di World DJ. Andiamo a leggere i libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Un'evasione, una spedizione tra i ghiacci, un rapimento, una guerra. Deomor è libero e non è finita. Cassian affronta creature millenarie per un artefatto leggendario. Dalila scopre un segreto che può far crollare un impero. E sul Monte Titano tutte le strade si incontrano per lo scontro finale. Non c'è tempo per esitare. Il destino della Congrega, il capitolo finale della saga della Congrega, di Fabio Barbonagna. La resa dei conti è arrivata.
5: Da leggere. Non ci sono eroi in questo libro. Ci sono un asino, una mucca, un olmo nato tra gli asparagi e la gente comune di campagna che incrocia la loro strada. Alessandro Petruccelli, con decenni di narrativa alle spalle, firma con L'asino, la mucca e altre storie, edito da Grafe.it e con le illustrazioni di Sabrina Gennari, un libro per bambini da 6 anni. E per tutti gli adulti che non hanno ancora dimenticato come si legge una fiaba.
1: Da leggere.
4: Seguici su Instagram, libri.daleggere. Hey.

distrarsi anche nella lettura di libri importanti. Seguite anche la rubrica da leggere. Ringraziamo la Melilli Group per Wolf DJ. Andiamo a leggere un po' le 5 canzoni più shazammate di questa settimana. Numero 5 per Peggy Go e Ayra Starr, Woman. In quarta c'è Alf e Gigi D'Alessio, novità da Genova a Napoli. E poi in terza Procolarum in A Winter Shade of Pale. Numero 2 per Seif e Bresh con la featuring di Bresh, Parlar d'amore. Numero 1 ancora confermata la ditta Ugel, Imala Angel e Ultranate in Moving to the Sun. Noi andiamo ad ascoltare Noemi, Tu cosa fai stasera? Altra gran bella canzone del momento.

Brava, brava Noemi, tu cosa fai stasera? Tu cosa fai stasera? Perché c'è un perché, no? A cosa fai stasera? Che comunque quest'amore che descrive Noemi è un amore che non si capisce. Che tipo d'amore è? Però cosa fai stasera? Perché comunque sei sempre interessante, ho voglia di vederti, di consumarti e poi vediamo domani, insomma, se domani sei impegnato o impegnata, non si capisce. Comunque, altra gran bella canzone per Noemi, per l'estate 2026, un pezzo che ancora sta andando davvero molto bene sia in radio e, come Shazam conferma, è tra le prime 5 della settimana. Cambierà l'orario puntualmente per 2 volte all'anno, succede anche questo agli italiani, no? Cambiamo il ritmo delle giornate, è il motivo perché bisogna spostare ste lancette dell'orologio, un'ora avanti o un'ora indietro. Beh, torna l'ora solare, a questo punto bisogna spostarle un'ora indietro. Mamma mia ragazzi, fa buio prestissimo, già le giornate si sono già accorciate, poi insomma alle 4 del pomeriggio è buio, ecco perché poi vuoi stare sempre a casa, esci di meno. Quando accade? L'ora solare scatterà il 25 ottobre, quindi 25, mamma mia, ancora 10 settembre, dai. Andranno spostate indietro di un'ora, l'abbiamo capito, quindi 25 ottobre è un po' lungo. Il meccanismo è sempre lo stesso, ma ogni volta scatena le stesse domande, si dorme un'ora in più, un'ora in meno. Ma che ne so, io vado a letto solito orario, poi mi sveglio, ho cambiato tutto. Pazienza, che dobbiamo fare? Tanto l'ora di mangiare è quella. E bisogna poi capire come se ti alzi più stanco, più riposato, se hai dormito bene, se hai fatto l'affare. Intanto è Negramaro, sono tra le nuvole e anche tra le

0: Oh my day, Silvia Dini, ma come chi non lavora non fa l'amore? Ma come chi non lavora non fa l'amore? Cioè, voglio dire, chi lavora non fa l'amore? No, perché il tempo poi stringe e bisogna cercare poi di far combaciare tante cose. Ma cosa ci vuoi dire? Cosa ci vuoi raccontare in questo Oh My Day? Pronto? Silvia!
1: Ehi, ehi.
0: Ma chi è? Brontolo?
1: Mi sentite?
0: Brontolo?
1: Ehi!
0: Brontolo, ho detto Silvia!
1: Prova!
0: Brontolo?
1: Parlo sottovoce!
0: Ma chi è?
1: Perché nei paraggi so che si aggira la Dini.
0: Cosa?
1: E se la Dini,
0: la Dini
1: mi sente, attacco un pippone.
0: Un pippone?
2: E rompe.
3: Oh my day, ragazzi, ma
0: dai,
3: vi ricordate l'anno 1970 quando Adriano Celentano vinceva Sanremo con un tormentone che era tutto un programma? Chi non lavora non fa l'amore. Colpo di scena, 50 anni dopo è arrivata la scienza a dirci che il molleggiato ci aveva preso in pieno. Dal punto di vista biologico ed evolutivo, non fare sesso è un mezzo paradosso, perché siamo letteralmente stati programmati per riprodurci e far sopravvivere la specie. Eppure là fuori c'è chi ha scelto volontariamente l'astinenza come stile di vita, ma c'è anche un sacco di altra gente che ne fa a meno. E per capire questo mistero, un super team di scienziati internazionali ha spiato sotto le lenzuola di ben 400.000 persone. I risultati? Pare che la colpa sia di un mix bizzarro di sfortuna genetica, che pesa per il 15% rispetto alle attitudini al fare sesso oppure no, e lo stile di vita. Per prima cosa Celentano aveva ragione: se non hai un lavoro e un reddito stabile, il sex appeal crolla a picco. Ma le chicche dello studio si concentrano più che altro sullo stereotipo del perfetto nerd, perché se sei un uomo e non fai sesso, secondo queste statistiche probabilmente hai avuto ottimi voti a scuola, indossi gli occhiali, hai poca forza nelle braccia e per giunta russi come un trattore. Ora diciamolo, sono tutte caratteristiche che troviamo in milioni di persone adulte e felicemente accoppiate, ma durante l'adolescenza azzerano l'autostima e possono creare un blocco che poi ti porti dietro anche da grande. In questo studio sembrerebbe che in particolare le donne abbiano dichiarato e motivato l'astinenza non per il famoso mal di testa, ma per il peso del lavoro e degli altri impegni, troppo stanche anche solo per pensarci. Insomma, l'astinenza è lo specchio di un mondo frenetico. Quando mancano i soldi, manca il tempo, manca la serenità, la biologia alza le mani e si arrende. E proprio come cantava il molleggiato, la sfera intima ne paga il conto. Vado un po' a riposarmi. Ciao Wolfini.
1: È sempre in giro la Dini. Salutatemela. Dateci un bacio da parte mia. Ciao ragazzi.
2: E sempre ciao belli. Ciao, basta.

Gran bella canzone, la nuova del Luciano, e poi c'è da dire che ha fatto un video in quel dell'aeroporto Leonardo da Vinci a Roma. Beh, questi rumori delle moto, rumori delle auto, insomma, dico, ma un po' di non so, un po' di attenzioni, no? Perché comunque, non so, dormi con le finestre aperte di notte, passano ste moto. Una volta non c'erano tutti sti rumori. E molti utenti tolgono o cambiano i silenziatori per fare più baccano. Perché? Cioè, perché bisogna fare baccano? E questa è una cosa che non riesco a capire. Le moto usano regimi elevati, no? Con motori scoperti e scarichi corti. E non so, bisogna. Ci vorrebbe qualcosa che. Un po' di attenzione di più, no? Davanti a tutto questo, anche per rispetto degli altri, perché credo che sia importante. Invece no, oggi mi accorgo che c'è più rumore, si fa più chiasso, se fai più chiasso forse ti notano meglio? Boh, non so, una cosa che non condivido, questo rumore che continua sempre ad aumentare. Credo che sia cambiato qualcosa anche sotto questo punto di vista. Se siete d'accordo, beh, siete ancora in tempo per mandarmi il vostro parere al 352-244-2442 di Walt DJ. Nel frattempo vi immergo nella musica degli Another, che vanno fortissimo dall'Olanda con furore. Qui ballano pure i mulini a vento a quest'ora della sera quando sentono un pezzo degli Another insieme alla featuring The 54 Ultra.

che ricorderemo in tanti, no? Sicuramente, perché sono 25 anni che sono trascorsi ufficialmente da quel, diciamo, pomeriggio italiano, mattinata negli States, perché erano più o meno le 8 del mattino quando cominciavano gli attentati alle Torri Gemelle, non solo, insomma, una serie di attentati che hanno cambiato la storia, questa è la verità. Tante, tante persone che hanno vissuto quei momenti, quella tragedia, quell'attimo veramente indimenticabile, anche per noi che seguivamo tutto in diretta, cioè non si capiva cosa stesse succedendo in effetti. Beh, domani è una giornata davvero importante di commemorazione internazionale e noi volevamo così menzionare questa giornata, che è domani, proprio l'11 settembre, che ricorda la strage delle Torri Gemelle negli USA. Esattamente le 23:50, Max Martinelli, 10 settembre 2026, in questa serata che, da dove vi parlo, da questa cittadina di Tropea in Calabria, beh, ancora l'estate sta continuando e ne siamo contenti da un certo punto di vista, perché comunque tanti turisti, tanta gente che passa anche dalla nostra postazione a salutarci, e ne siamo davvero tanto contenti anche a quest'ora della sera, dove ancora la movida gira in quel di questa cittadina, e noi vi parliamo proprio da qui. Un grande grazie ancora a chi ci sta seguendo sui vari su quello che è il sito, anche www.walldj.online. Grazie per seguirci soprattutto su questa radio. È il momento di ascoltare Fabri Fibra, I Pinguini Tattici Nucleari e Goya. Questo una canzone dedicata a quegli artisti che velocemente spariscono dal mercato musicale. Cioè, accade anche questo. E Goya è un pittore che vi invito ad andare a trovare, che racconta proprio di questa magia, purtroppo, che non va sempre bene. E allora accade che comunque c'è questo mercato che diventa diciamo in negativo per la velocità di come passa una canzone, di come si dimentica oggi un artista. Goya, Pinguini Tattici Nucleari e Fabri Fibra.

ragazzi? Andiamo così, da chi è andata? Wolf DJ, anche stasera abbiamo dato il massimo. Bisogna ringraziarvi davvero di cuore, come sempre, per tutta quella che è la vostra fedeltà del giovedì sera. L'appuntamento è per settimana prossima. Ci ritroveremo con altri sondaggi, altre rubriche e un modo sempre carino per starvi in compagnia, cioè per stare in compagnia con voi e per starvi sempre più vicino anche in questa serata, qualora voi desideriate tutto questo. Beh, l'appuntamento è su questa radio dalle 22 a mezzanotte con Wolf DJ. Vi lascio con un amore frizzante, un amore che poi l'amore deve essere così, no? Cioè, se è frizzante vuol dire che piace, è gassato. Quindi agitiamo sta Coca-Cola, ma non facciamo troppi danni, altrimenti si sa il caramello cosa combina a terra. Devi prendere la candeggina, insomma, tutta una storia. Però è una Coca-Cola davvero particolare, bella, profumata, piena di sentimento. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, buonanotte da Wolf. Ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao a tutti da Max Martinelli.